0: 6h26.
1: Envie de prolonger l'été avec une parenthèse artistique vibrante? Du 18 au 20 septembre, rendez-vous à Venaco pour la 5e édition du festival Art & Math. Pendant 3 jours, le Maki Corse devient un théâtre de créativité vivante. Laissez-vous porter par des concerts, vibrez devant des projections de cinéma sous les étoiles et explorez des parcours d'art visuel installés le long de la rivière. C'est le rendez-vous incontournable pour célébrer la culture au plus près de la nature. Vous aussi, rejoignez cette grande fête. Art & Math, 5e édition, l'art s'épanouit dans le maquis du 18 au 20 septembre avec le soutien de RCFM.
2: Ici RCFM.
3: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: C'est une belle journée qui s'annonce pour les taureaux, Catherine Viguier.
4: Plutôt, oui, beaucoup auront le sourire aux lèvres. Bélier, vous faites le bilan de ces 2 derniers jours, puis opération finance. Taureau, vous vous rapprochez de l'être aimé ou bien un inconnu vous séduit. Gémeaux, vendredi, vous êtes sur le devant de la scène. En attendant, restez zen. Cancer, comme hier, vous devez lutter, essayez de ne pas vous énerver vraiment. Lion, vous avez besoin de vous sentir valorisé au travail surtout. Vierge, eh bien de bonnes choses sur le plan professionnel, la journée sera agréable. Balance, vous rayonnez, vous célébrez une fête et vous y mettez les moyens. Scorpion, il sera bon d'accorder davantage de crédit à ce que pensent, à ce que disent les autres. Sagittaire, en cas de dispute, vous réagissez avec tact et c'est ce qu'il faut faire. Capricorne, une belle journée est rare chez vous, vous serez assez détendu. Verseau, vous allez rechercher des solutions pour vos proches, vous ferez d'ailleurs des merveilles. Poisson, ah comme on vous aimera et on vous le dira, alors vous serez aux anges. Et pour nous tous, la recette du bonheur, les rires sans réfléchir.
0: Merci Catherine Viguier, à demain.
3: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Ici matin,
3: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Oui, on vous retrouve depuis lundi, y compris sur France 3 Corse Via Ste. Là, on accueille chaque matin, juste avant l'info de 6h30, nos amis téléspectateurs, tandis que les auditeurs, eux, nous suivent de bonne heure, dès 6h, avec une équipe charmante qui vous accueille aujourd'hui, composée de Doumé Mourati à la réalisation. Pour la rédac, c'est Hélène Batigny et Camille Parsi. Dans quelques instants, Marie-Hélène Ferrandini nous rejoint avec un parterre d'enfants qui, un jour avant la rentrée, se prononce sur ce retour à l'école. On retrouvera également Paul Tourquidouriani pour son billet d'humeur quotidien au bol. Et puis n'oubliez pas nos plans anti-arnaque signés Audrazo au quotidien à 7h moins le quart. Per un momento, signore mezzo, Elena, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Due messe in esame per associo di malfattori.
5: Silvestro Cecaldi, commerciante conosciuto di Burtici e compagno di l'anziana mare e grossetto prugna Valerie Bozzi, usovra di Simon, dopo aver chiesizione e guardia biste yasimon la scorsa in sua regione di Usudaiaci, noi ubrimo in particolare per associo di malfattori, in mira ad un crimine in squadra organizzata, è stato piazzato in detenzione provvisoria. O segundo sotto controllo giudiziario a certa abrego Raiacina. Ma se ne esame dopo l'inchiesta preliminare di gendarmi Aiaccio, nel quadro di un'informazione giudiziaria aperta sabato per soggi malfattori, ma di nuovo traffico d'armi, munizioni, bianchime, crimine e delitti e anche non giustificazione di risorse.
0: In Aiaccio, Elena, i bus biadiano ma senza contratto di sfruttazione.
5: e da boieri a gappa certa d'antes ore de sujalave a ubra d'un regolamento europeo permettendo di vrancas l'obbligazione e ugoige idrasporti a soliuelo o contratto budado di un giuscorso un consiglio comunitario devi entre non da eri a ubrimo di settembre rimpiazzando ubrimo ma per awa nisuna segnadura per baludalo e o servizio funzione di agome di regola Olivier Castel.
6: Situazione appena strana, quantunque. O contratto nuovo votato di giugno era parecchio azzifrato prima di o primo di settembre, ma o direttore generale è in arresto per malattia. Nemmo ha il diritto di farlo a sua piazza, spiega il gabinetto di presidenza di AKP. Ma qui d'ultima ha spiegato ieri dopo mezz'ora aveva attivato un regolamento in urgenza. Un testo europeo in base di poi 2009 permette a un'autorità competente di prolungare a più per 2 anni un contratto conservando i paghi e l'assicurazione dei veicoli. Ma l'USTC, sindacato maggioritario, si interrogheggia, domanda aveva i documenti e a sapere di più dall'intenzione di AKP. Temi qua CGT di no, chi qui d'ultima volesse viuta a movitare a 10 capitali per permettere a un privato di ripida l'impresa, fenandasi nei pareti salariati con piano sociali.
5: E stesse come CGT di Amovitara domandano garanzie ai dirigenti. Una riunione del Consiglio di amministrazione è prevista in fine di settimana.
0: Ubuntu non ta i voghe.
5: I portoghelli ne bicia uno a giorno, quello in ben agudia in situazione assai vaure, le dicono i pompieri nell'ultimo Ubuntu, cerca bintete, resta stata rugiada, ma all'origine manco un vogo di fissato come a parte più in basso, a diritta, pareti bontigali verma non su, invece che un vogo di stato biantato da Ubuntu di ridardo, l'operazione era nos imprendenda e risera, in piano e per aria ieri e martiori sono stati messi in sicurezza e un stato minacciato un tempo i pompieri che continuano a trattare i buntigalli e cura i primi voghi di nuovo in Aleria, in Cagnano e anche in Calenzano.
0: L'ambiente è a transizione energetica in cuore di rientrata universitaria.
5: E posto che questa transizione non si verrà senza competenze di ante forma d'aiguille di l'ambizione di un nuovo BUT a Barto in l'IUT di Gorsiga incaricato di studi in efficacità energetica o energie rinnovabili o le assistenti ingegneri auditori o consiglieri per la maestria di questa energia i sbocchi sono numerosi con un obiettivo forma in 3 anni tecniche superiori essenziali per accompagnare imprese e attori pubblici. Jean-Louis Rossi, professore dell'università in fisica e responsabile pedagogico di Stuno Iblum.
7: I studenti che hanno da sorte qui hanno da sorte dopo 3 anni, dopo l'acqua. E dunque non sono mica ingegnere, non sono mica a un'unione urbana, ma sono in capacità giustamente di dare la mano agli ingegneri e di cercare un manco. Qui, per esempio, all'Università di Gorsiga è un ingegnere con la scuola Politecnica, ma non c'era mica questo livello qui. E questo livello qui è veramente importante. Dunque i nostri studenti, i nostri paesani erano obbligati di partire in continente per mettersi a livello. E il problema è che quando li partono in continente, ce ne sai che stanno in continente un volta non più qui e a Gorsiga dunque si ritrova in debolezza. C'è una necessità di sorte di ciò che avevamo qui, di trovare e maniere di andare più lontano. Parliamo d'autonomia per l'energia e di una maniera di portare qualcosa e di mettere una pietra nel bastimento.
5: Intervista di Roland Frias, che noi ritroveremo Roland nell'emissione di redazione domani mezz'ora per farci campagna giusto appunto sa rientrata universitaria in corti e principi ad questi pochi giorni e che dunque continua a
0: ringraziarvi assai Elena e a dopo
5: Isabella.
0: E svelato gelo stamane dopo la smarrida di Nuli Bigina Umar ad Aspampilula usole in Agursiga Zana ma sadagobre udam posto dopo mediorno in montagna senza quade so tratti a Sofia sto mercuri e poi si peserà ulibeciu in i bocchi di Bonivadio infine calano appenuccia ed imperatore d'un grado mica di più
4: 34 a ubiu previsti in portivecchio odie tra 28 e 31 in piadia s'aspetta sin a 33 in i paesi dell'interno e 28 per quelli montagnoli.
3: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Pedro Guelfucci, awa, iba isolidoretsa.

0: Soul of Star.
1: Ici RCFM.
0: La cosa ribrisanta pei nostri sideluci, che c'è ola appunta a nostra rientrada oggi, Maria Elisabetta.
2: Salute! Domani o ieri non di rientrada per tutti gli scolari di Agorsiga. Certi sono contenti, ma certi mica di troppo. Oggi siamo con Matteo, Siena, Maddalena e Mai, ci contano come è a scuola per elli.
3: Sì, è una rientrada con tu. Non sono mica contento perché non mi piace mica a scuola. Perché un solo lavoro che mi piace è matematica, giusto così, se non mi piace nulla. Noi facciamo la moltiplicazione e i problemi, la lettura, la scrittura e le righe, la geometria.
2: Andai in scuola di soprattutto gioca con l'astri per elle.
4: Io mi piace giocare, facciamo cascasse, piattate, prendo due tresole, a bocciare per un lupo.
3: Noi giochiamo tutti insieme, a ciappare, giochi così.
2: E poi in d'agorte non si passa mica sempre come lo giole.
5: Mi lasciano mica piazza, sa mica foto boccan.
6: E mi mica un dritto di andare in d'agorte di sotto. Mi lasci d'agorte, mi bestiano appena le femmine, perché correno. Perché piano tutta la vita. E li giugano a bagarre. E giugano ai gatti.
0: I gatti che sono Maddalena e Siena. E musanto di noi a Matteo e Mai. Certi contanti ed altri mica troppo prissati. Ma per tutti di domani. La fissi prodotti con l'IA. Ne parliamo con l'amico Poli Turchidoriani. Quando

0: Hallyday ananta vregwan samora a 7h30. Ar ingradia bide segonoi pe sonutidial e presentado da Hélène Battini. Buongiorno Hélène.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Vigilance meteorologiche, una carta sa e più precisa oramai.
1: Ie Meteo France bane mettenant da una vigilance più specifica in de ogni bartimento, ben tu d'impura gli acqua de inundazione neve e codru pareti liwe le vigilance pono esiste in de uste sui bartimento, secondo i settori i più sposti. Un'evoluzione particolarmente interessante per Agorsica in due condizioni meteo possono essere assai sfarente tra l'idurale interno e massicce di montagna. Per i professionali dell'attività di natura, questa informazione più precisa permette di adattare esortide e decisione. Una domanda anziana di questi professionali sovra grisogni presente os indicato di professionali dell'attività di natura soddisfatto a un microfono di Patrice Roubaud.
2: Noi è un piège che noi troviamo che ci sono i cartulari che cavanzano e che fanno berruati di tutto il mondo, non si può essere contenti. Piemo come una parola di tutte le discussioni. Abbiamo messo parecchie volte in avanti il problema di Meteo France, che quando gli hanno un'informazione parecchie volte non è mica troppo un. Dopo ci volerà avere del tempo come li si comporta, ma oggi a brisa di posizione di Meteo France è importante per noi tutti, per le decisioni che sono prese in prefettura e tutto, dunque chi è il gertulare di Meteo France avanti di una soddisfazione per noi.
1: Questa vigilanza interna e i bartimenti deve essere stesa a Ganigola e ovrei di un maio d'agua a prossima stadina. Se ne ribarla d'agua a qualche minuto con la spiegazione di Patrick Bonicel, direttore di un centro meteorologico in Gorsiga, invitato di redazione do basso nudiziale.
0: Vigilanza, Elena, che sono state numerose questa stadina per o caldo, soprattutto.
1: E caldo è sì che ci ha fatto bicciare ogni giorno un fuoco e se i bombieri curano sempre quelli Galenzana, Cagnano e Aliria, ieri di Mbannago che le sono state istrutte 20 ettere, un fuoco quantunque in situazione assai favorevole di Genoa e Bompieri nell'ultimo punto e risera fissato per parte su fuoco fermano pareti punti galli quantunque, l'operazione erano sempre in onda e risera in piano e per aria.
0: Inde o resto di l'attualità eseguide di Guardia Bista di Azimana Bassada.
1: E in Ayaccio, con due messe in esame per assoggi malfettori, Silvestro Ceccagli, commerciante conosciuto i Borticcio, compagno l'anziana mare, Grossetto Prugna, Valerie Bodi e usovradillo Simon Ceccagli. O primo in particolare per assoggi malfettori in mira ad un crimine in squadra organizzata, è stato piazzato in detenzione provvisoria, o secondo sotto controllo giudiziario, messo in esame nel quadro di un'informazione giudiziaria a Barta sabato per stasso di malfattori, ma di traffico d'armi, munizioni, imbianchime, crimine, delitti e anche non giustificazione di risorse.
0: Un contemo mica vuole.
1: Primo invitato di una nuova stagione di Politicamente ieri, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni attorna una urta accertata a sua opposizione ferma al progetto d'autonomia di Agorsica che sarà studiata al Senato a fine d'ottobre. L'anziano presidente dell'Assemblea Agorsica promuove un ritorno all'unione dei nazionalisti per ribarte non a base nuova. Intanto l'anziano presidente vuole girare a pagina di un progetto attuale.
3: Siamo contro questo progetto perché è un'avanzata e manco una piccola avanzata di un rinculo, perché domani se sta a fare qui va sino a fine, sarà assai più difficile da qui a 3 anni o 4 anni con una situazione più buona di domandare a Parigi una revisione della Costituzione, perché se ce n'è una a ora sarà assai difficile di domandare un'altra da qui a qualche anno. Dunque pensiamo noi che sarà un po' più difficile domani se veramente questo progetto in base a uso termine. Dunque noi siamo per la nostra posizione e che o meglio di chi sta a fare qui sarà stessi. Ecco la nostra posizione.
1: politicamente gujangi talamogne une émission à redroit intégralida un podcast dans ta notre site de notre rede social
0: Emilida redi solansara impegna di pe a preservation e di a mouvra di baville
1: ye moi viga di nous iso exercice in tutti i gas in de u massicu de tu di dove pe preserva zo reproduzione una convenzione stata signata a lugne e comune isola sa risulenzara e chisa L'ONF dit nous, Barkunadural et Agouletivida Digour, Siga Noudro, on a consent ou coup à Oazaïr et à Dilotan, Douyezone, Diribution et Sostade Elimidade, Abrima, Trao, Casina et Ubianouidova, à Zegonda, Inquisa, Injira au Montemalu, Nizunarnez et dit l'Armada et l'Aria et dit Ouspas, Junchibuera, Passatra, Uguindeji d'Abril et Uguindeji d'Iundu, Ubieti ou Kala, Irimor, Ivela Zigour et Abrezense d'Ilomu, tout d'un pour important à ça et paix l'animal.
0: Arin Radiabi, Hélène et Adobo.
1: Adobo.
0: Tu trouves moi au tour et mezzum.
4: L'infotrafic avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Bello d'ampo, sto mercuri, a Sulana du Assai, anche se noi li so presenti in Bordimare stamane, sa da ingattivisce o d'ampo in montagna, sto dopo mezz'ora, ma piossa un cinesera, o li beccio e lo tocca i luoghi sposti abituali, e bocchi di bonivadio, soprattutto oggi, e poi temperature stanno di stagione, 34 gradi a ubiu previsti in Portivecchio, tra 28 e 31 in Piaggia, 28 per i paesi montagnoli e sino a 33 in i paesi dell'interno oggi.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Voulez-vous repartir avec votre indispensable kit estival aux couleurs de la radio pour prolonger l'été, serviettes, mais aussi des invitations, ça c'est très intéressant, au très joli parc de Salets où vous allez pouvoir assister en famille, aux expos, rencontrer les animaux de la ferme présents sur place et puis parcourir ces 7 hectares de végétation, de paysages méditerranéens. On joue avec un poète, Fabrice Fenouillère, qui nous fait des énigmes tout en rime.
7: Oui, mais ça ne va pas durer.
0: On cherche un personnage.
7: C'est le début et c'est vrai que ça se mérite de gagner les cadeaux qu'on vous propose. Alors écoutez bien, effectivement, si vous êtes derrière le poste ou derrière votre télévision, moi je vous regarde dans les yeux pour vous dire ceci. Sénateur romain condamné à l'exil, un soupçon d'adultère le relègue à notre île. 8 ans sur un rocher épineux, peuplé d'habitants féroces, ça fait plutôt long, même pour un philosophe. Alors quel est ce personnage historique qui, malgré lui, a fait partie du passé de notre île il y a environ 2000 ans? Si vous avez la réponse, vous décrochez votre téléphone, on vous attend au 04 95 32 22 22, c'est Bruno Rinière, qui a une allure très sénatoriale, très romaine, qui vous accueille et nous, on vous reçoit juste derrière avec Isabelle.
0: Bonne chance, tentez le coup, hein, même si vous vous trompez, ça n'est pas très grave.
7: Mais ils vont avoir la réponse,
0: faites,
7: je sais.
0: Faites vos propositions, on pourrait peut-être ajouter un petit indice.
7: Non, je suis sûr que nous avons des auditeurs qui vont reconnaître ce personnage historique.
0: Bon, si jamais je vous parlerai...
7: non,
0: toujours.
7: Je crois pas, non.
0: Bon, alors on écoute Bernard Lavillier et puis on espère qu'avec ces maigres indications,
7: mais quand même,
0: vous allez pouvoir arriver jusqu'à cet intellectuel
7: exilé sur notre île.
0: Oui,
7: mais
0: oui.
7: Quand même. Oui, vous vouliez dire qu'il a donné son nom à une tour, mais ça colle pas vraiment historiquement, c'est ça?
0: C'est vous qui l'avez dit.
7: Oui.
0: Très jolie balade familiale, elle aussi.
7: Mais ça va arrêter maintenant.
0: À vos téléphones, on se retrouve après Mélodie Tempo Harmonie. C'est doux, alors...

0: è una vita di tutti un dia. Allora non ti lascio imbarcare come si da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah.

0: Autorimetsum. Hélène Battini, in l'attualità isolana, in Ajaccio, i bus viaggiano, ma senza contratto di sfruttazione.
1: Ieden parlemo da voi stamane e so in sa situazione da voi ieri aga pa a certa nantes ore des ugia lave au bradu on regolamenta au robe o permettendo i franca si l'obligazione e o goi jai drasporti o contratu da do di un discorso un consiglio comunitario devi entre in anda ieri au 1 settembre e donc erin piazzando l'ancien o maberawa nizuna zignadura pe baludalu e o servizio donc funzionegia come di regola Olivier Castel.
2: Situazione appena strana quantunque. O contratto nuovo votato di giugno era paresa zifrato prima di o primo di settembre, ma o direttore generale è in arresto per malattia. Ni montau diritto di farlo a so piazza, spiega o gabinetto di presidenza di AKP. Ma qui d'ultima ha spiegato ieri dopo mezz'ora aveva attivato un regolamento in urgenza. Un testo europeo in base di poi 2009 permette a un'autorità competente di prolungare a più per due anni un contratto conservando i paghi e l'assicurazione dei veicoli. Ma l'USTC, sindacato maggioritario, si interroga. Domanda aveva i documenti e a sapere di più dall'intenzione di AKP. Temi qua CGT di no, chi qui d'ultima volesse viuta a movitare a dieso capitali per permettere a un privato di ripidare l'impresa, fenandasi nei pareti salariati con piano sociali.
1: STC come CGT di Amovida domandano garanzia ai rigenti. Una riunione di un consiglio amministrazione è prevista in fine di settimana.
0: In giustizia, Elena Ramintemu si è messa in esame in Ajaccio.
1: Dui è Silvestre Cecaldi, commerciante conosciuto di Borticcio, compagno l'anziana mera e usovradello Simon Cecaldi, il primo personaggio malfattore in mira di un crimine in squadra organizzata, piazzato in detenzione provvisoria, il secondo sotto controllo giudiziario, messa in esame dopo il guardia abbiste perquisizione a Simona Bassa da Guala ed un'informazione giudiziaria per assoggi malfattori immagino traffico d'arme e munizioni in bianchi e grimine d'elite e risorse mica giustificate.
0: Cambia il sistema di vigilanza meteorologica.
1: Io l'avevo intesa con uno strombida, due stamane, il rettore Meteo France, dopo 25 anni di esistenza, Meteo France muda per un'informazione più precisa a livello dibattimentale. Da ieri, quattro fenomeni sono concernati, vento, acqua piena, temporali e neve gudro, agli stessi agarta per mai fa a sfarenza i berigli, secondo i settori esposti, un'evoluzione particolarmente interessante. Interessante per Agursiga in due e condizioni per noi assai sfarente tra l'idurale interno e massicci durante un temporale ona di impesta i luoghi i più colpiti potranno essere meglio identificati ma attenti o colore dibattimentale ferma quello di Uberiglu Maio per l'autorità i servizi di soccorso un arnese in più per adattare i mezzi l'allerta e approntarsi soprattutto una vigilanza interna ai dibattimenti che deve essere stessa e Ganigo le rendi vrai di alloca Brossima Stadina, Stade Bourdona a Santa Patrick Bonicel di Météo France Nanta Areda dira imbidado pespiegaci tutto gue.
0: L'ambiente è a transizione energetica in cuore di rientrata universitaria.
1: Ie postughi sa transizione on si verrà senza competenze diante forma d'aiguille di l'ambizione di un nuovo BUT a Barton l'UT di Gorsiga incaricato di studi in efficacia energetica, energie rinnovabili o le assistenti ingegneri, auditori o consiglieri per la maestria di questa energia e sbocchi sono numerosi con un obiettivo forma in tre anni tecniche superiori essenziali per accompagnare imprese ma di noi a Torri Bubblighi, Stada Santa Jean-Louis Rossi, professore all'Università in Fisica e responsabile pedagogico di Suno e Blum.
3: I studenti che hanno da sorte qui hanno da sorte dopo tre anni, dopo l'acqua. E dunque, non sono mica ingegnere, non sono mica a un'idea urbana, ma sono in capacità giustamente di dare la mano agli ingegneri e di cercare un manco. Qui, per esempio, all'Università di Gorzia, è un ingegnere con la scuola politica, ma non c'era mica questo livello qui. E questo livello qui è veramente importante. Dunque, i nostri studenti, i nostri paesani erano obbligati di partire in continente per mettersi a livello. E il problema è che quando li partono in continente, beh, ne sai che stanno in continente un volte non più qui e a Gurziga dunque si ritrova in debolezza. C'è una necessità di sorte di ciò che avevamo qui, di trovare e maniere di andare più lontano. Parliamo d'autonomia per l'energia e di una maniera di portare qualcosa e di mettere una pietra dans il bastimento.
1: Intervista di Roland Frias che noi ritroveremo nell'emissione di redazione domani a mezz'ora per farci compare entrata universitaria principia d'asti boghi orni in corti.
0: Piccola informazione bradiga pe compie.
1: Io è sempre a Bosta Ivoriani sarà cosa per travai a parte da lunedì ben e usete i settembre sina o in tutto dottore concretamente o Bortellino e l'entrata deve essere gacciata e rimpiazzata da isolotti e mobili in regola cu enorme attuale di a Bosta. Ecco per me.
0: A ringraziabi Elena. E nous dit di Udam Pouawas Vela de Ogelu Stamane Dobuas Maridadino Libigina Umar Daspampilula Uzol e Inagursi Gazan Sadagobre Udam Pou Studobu Mediorno I Montagna Ma Sansa Quad e Acidige Meteo France Sotratio di Asufia Si Pesera Ulibechu in Ebochi di Bunivadio Infine Calanua Penucha e Dimperadura Saspetta Trabinto Tu e Trantun nu in piada piadia sina 33 in i paesi dell'interno 34 previsti in giro a Porto Vecchio.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: La preuve que le forum fonctionne assez bien et qu'il est entendu.
6: Le forum avec Moufradji Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufradji.fr.
0: Un appel qui a trouvé une suite heureuse, Joseph Colombani, bonjour.
7: Oui, bonjour. Non, je voulais réserver la primeur au forum, puisque c'est grâce à vous, en fait, et au coup de fil de cet agriculteur lundi, que la FDSEA a obtenu un rendez-vous avec le grand patron des Auchan en Corse, donc le 22 septembre. Alors nous, de notre côté, on se réjouit. On va organiser certainement, une réunion avec l'ensemble des filières, parce que l'idée, c'est bien, bon, il y a le problème du raisin, on en a parlé lundi, mais c'est le problème de toute une organisation du marché.
0: Pour donc, mémoire, Joseph, celles et ceux qui n'étaient pas à l'écoute, un auditeur dénonçait le fait qu'on ne trouve pas de raisin corse sur les étals insulaires, ou très peu.
7: Voilà, ou plus exactement, on n'arrivait plus à le vendre. Les producteurs locaux n'arrivaient pas à le vendre, et on était un petit peu submergés par... Et en plus, à un prix plus cher, c'est ce que nous disait l'Observatoire des prix et du marché de la Chambre, hein, qui fait un travail d'ailleurs remarquable à ce sujet. L'idée donc de cette rencontre, c'est de présenter au grand patron des Auchan en Corse le projet du marché de gros, et y compris aux grossistes. J'espère qu'ils vont l'accompagner, les grossistes corses qui travaillent avec Auchan, et que peut-être que les fausses idées qu'on leur a données sur leur place à l'intérieur de ce marché, de ce dispositif de marché de gros, peut-être qu'il est erroné. Et ça sera l'occasion d'avoir une discussion. Mais ça, j'espère qu'on va le préparer en aval avec l'ensemble des filières. De toute façon, la FDSEA fera un communiqué. Mais je voulais vous remercier déjà dans un présent, vous donner l'information et vous remercier. Des fois, c'est simple comme un coup de fil.
0: J'espère que vous nous donnerez surtout au 23 au matin des nouvelles de cette réunion, Joseph Colombani.
7: Allez, banco.
0: Edette.
7: Merci, Virginia.
0: À bientôt, Soeyo. Bonne journée. Vous aussi, vous souhaitez participer, parler du prix, effectivement, dans l'agroalimentaire, la grande distribution, vous pouvez le faire, réagir, témoigner, compléter, débattre, 04 95 32 22 22 via WhatsApp, Messenger et le standard. 20.

0: FMSO Dechor in un tigialetto presentato da Helen Battini subito. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Aiustiz, custe messe in esame naiaz, duie, per assurgi malfattori in mira d'un crimine in squadra organizzata, Silvestre Cecaldi, commerciante con isciudo i Borticiu e compagno in l'anziana mera, piazzato in detenzione provvisoria, usovra di Lucimon sotto controllo giudiziario, messe in esame d'oba a guardia biste perquisizione a Simona Bassada e d'un'informazione. Ma giorni giudiziaria per assurgi malfattori, dunque immagino traffico d'armi e munizioni in bianchi i crimini delitti e risorse mica giustificate. Cambia il sistema di vigilanza meteorologica dopo 25 anni di esistenza. Meteo France muda per un'informazione più precisa a livello dipartimentale. Da ieri quattro fenomeni sono concernati: vento, acque piene, temporali e neve codro. La stessa carta può ormai far differenza ai pericoli secondo i settori esposti. Un'evoluzione particolarmente interessante per Agursiga in due condizioni può essere sfarenta assai tra le all'interno e massicci in montagna. Durante un temporale o una tempesta, i luoghi più colpiti potranno essere meglio identificati, ma attenti al colore dipartimentale ferma quello di un pericolo maggiore per l'autorità, i servizi di soccorso di un arnese in più per adattare i mezzi, l'allarte a prontarsi. I militari di Solenzara impegnati per la preservazione di Amouvra in Bavella, i Moldivi gheggiano i suoi esercizi in un massiccio di Dova per preservare la sua riproduzione. Una convenzione è stata segnata l'Uni, è comune di Solaro, Sari Solenzara e Chisa. L'ONF, ma di nuovo il barco naturale e la collettività di Gorsiga, non trovano un consenso a base aerea di l'OTAN, due zone di riproduzione di Amouvra sono state eliminate. A prima tra Ocasinao e Obiano Idova, a seconda in Chisa, in gira o Monte Malu. Nessun arnese dell'armada illario e lo spazio non ci potrà passare tra il 15 aprile e il 15 di giugno.
2: C'est un communiqué qui apparemment règle le problème à l'instant T. Après, il va falloir qu'on ait ces documents pour les examiner. Après, ça ne règle pas le problème que le COSP n'a pas été signé. Pourquoi n'est-il pas signé? Pourquoi la recapitalisation des capitaux propres n'a pas été faite depuis décembre 2023? Ça, ça pose problème.
0: Era un altro soggetto, guè.
1: E con un piccolo pezzo di formazione per i bus di Agapà, ma ne abbiamo parlato assai stamani, guè.
0: E abbastanza.
1: Ci volteremo forse a mezz'ora.
0: E può darsi, a ringraziarvi prima perché troviamo 11 giorni per un altro punto dall'attualità, a dopo.
1: E a dopo.
0: Il tempo è bello oggi da Cismonte a Pumonti, niente da dire che usola da spampilula veramente in una maniera magnifica. Il vento in Corsica soprano è moderato, a Punenti mezz'giorno Punenti, vento in Rogiano Portivitia, cioè a Punenti abbastanza forte dopo mezz'giorno fino al principio della serata, poi temperature saranno tra 25 e 26 gradi dell'interno, tra 29 e 33 gradi in altro.
3: Ici RCFM.
4: Local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11 avec les Girandouloni et Arthur Solinas avec le portrait du père Ange Basté, les gars, à suivre. Belle rencontre. Également, quelques idées de sortie, pourquoi pas, dans votre agenda. RIP avec Evelyn Fontane, on parlera encore une fois agriculture et dans quelques instants, on parlera culture, théâtre, entre autres, avec Orlando Furioso pour le festival à l'Eriantiga qui démarre dans 3 jours. Voici Survivor, Eye of a Tiger.

0: RCFM 70 jours, un outil dialecte d'Hélène Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. In aiaccio, giusto appunto, i bus viaggiano senza contratto di esploitazione, da boire e agapà, certo, non te sore des uggiali, aveva ubrato un regolamento europeo permettendo di francassi l'obbligazione di ugoige i trasporti, o contratto budado di un discorso, un consiglio comunitario devi entrare non da ieri al primo di settembre, dunque rimpiazzando l'astro, ma berawa nisuna segnatura per baludare, o anche un servizio, dunque funzionaria come di regola, STCCGT di Amovitara domandano garanzie ai dirigenti, una riunione di un consiglio di amministrazione prevista in fine di settimana. A giustizia, ramintemo la custe messa in esame, in Ayacuino, due persone malfattori mirate a un crimine in squadra organizzata, Silvestre Cecaldi, commerciante conosciuto di un luogo di detenzione provvisoria, messo in esame, dunque, usavrade lo Simon sotto controllo giudiziario, messo in esame dopo guardiabiste perquisizione a Zimana Bassada, un'informazione giudiziaria per assurgi malfattori, ma di nu, traffico armi e munizioni, bianchime di crimine, deliti e risorse mica giusti vigate. Ne parlavo a Mustamone con l'imbidato di redazione cambiato il sistema di vigilanza meteorologica dopo 25 anni di esistenza Meteo France ha mudato per un'informazione più precisa a livello di nostri dipartimenti da boire, dunque quattro fenomeni concernati, vento, acque piene, temporale, neve e codro, agli stessi agarta può dunque far sfarenza i pericoli, secondo i settori. Un'evoluzione interessante in Corsica in due condizioni può essere sfarente tra mare e montagna. Durante un temporale o una tempesta, i luoghi i più colpiti potranno dunque essere identificati, ma attenti, ugulore ibartimentale fermaguelo di uberigulu maio. Una vigilanza interna ibartimenti che deve essere stesa e ganigule e rendivre di alloca a prossima stadina. Infine, piccola informazione bradica per compie, ciò è sempre, e ciò è sempre, questa informazione, a Busta Ivoriani sarà chiosa, giusto appunto, per travai, a parte si da lunedì bene, usate i settembre, e sinna vintotto d'ottobre.
0: Grazie a Elena, buona giornata e a domani.
1: A domani, Michael.
0: Tape sempre bello da città monta pumonti usola da spam pilula odi calchi uno luci discreti in Corsica soprana veramente nulla di particolare o ente deboli in maniera generale moderato piuttosto a punenti mezzogiorno punenti in Corsica soprana in due regioni portive più ente a punenti abbastanza vorti dopo mezzogiorno fino al principio di serata come quasi tutti i giorni i temperatori più alti odi tra 29 e 33 gradi tra 25 e 26 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: À vos téléphones, trois places tout de suite pour votre jeu Indouina 04 95 32 22 22. On attaque juste après Michel Delpech et le chasseur.

0: Anna, votre jeu sur ICI RCFM.
1: Et Véronique, qui buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Va bestamane.
2: E come arrimane.
1: E rarimane non sarimane, wow, ta di amimoria. E. Ah, sempre ouvresco di Bastiglia.
2: Sempre, e. Così sta bella, eh.
1: Ah, quanto riguntetti li va là quando un aiaccio?
2: Boh.
1: C'è un tempo.
2: Programma.
1: C'è un tempo, mettete la radio, approfittate. E da qui a poco un Bastiglia c'è adesso una bella gorsa, c'è un trail da qui a una decina di orni, mi pare che c'è adesso sei mondo.
2: Esatto, c'è un mondo, eh?
1: Sì, sì, sì. E voi, le ti dava un trail, ti dava una piccola gorsa, no?
2: No? No, no, no, no, c'è guai a Mattia.
1: Oh,
2: no,
1: allora.
2: Come capigliari di chi?
1: No, no, no. Fermo piano, è meglio così. Allora, voglio proporre di ritrovare un cantador o una canzone prima. Andiamo.

0: Merci partenaire. La carte au trésor est de retour sur France 3 et France.tv.
1: Stéphane Bern vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure au cœur de nos territoires. Pour cette première étape, les candidats partent sur les traces des trésors du Val de Cher.
0: Des jardins de Chenonceau à la Sologne, en passant par une mystérieuse cité souterraine et les coulisses du plus grand parc zoologique de France.
1: La carte au trésor, vendredi à 21h10 sur France 3 et France.tv.
0: Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Avant de retrouver l'actualité, si je vous dis embouteillage, galère de parking, livraison, on retrouve l'écho d'ici quelques instants.
3: Tous les jours sur RCFM, on découvre, on voyage, on monte le son et promis, pas besoin de passeport. Un son, une histoire et quelques minutes pour changer d'air. En Italie, en Espagne, en Grèce ou encore au Liban, chaque jour, une escale en musique. Des tubes et des pépites à découvrir, des artistes à suivre, mais surtout, les petites histoires qui se cachent derrière les chansons. Musique de Méditerranée, votre détour musical quotidien, tous les jours, sur RCFM.
4: Du 9 au 12 septembre 2026, Figari devient le rendez-vous des musiques du monde avec la 5e édition Discontri Figarese. 4 jours où la Corse rencontrera les cultures du monde à travers 10 concerts dans 6 lieux emblématiques du village. De Fiumina et Afeli, en passant par des artistes venus d'Italie, du Brésil ou encore d'Ukraine, laissez-vous porter par des rencontres musicales uniques entre tradition corse et sonorités venues d'ailleurs. Discontri Figarese, edizioni 2026, da noi a 12 visite. In paesi di Figari, un avvenimento sostenuto da RCFM.
2: Bel appétit, bon appétit surtout si vous passez à table. Vous êtes sur RCFM, il est tout juste midi. L'heure de retrouver le journal d'Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour Cécilia, bonjour à toutes et à tous.
2: Affiner les prévisions météo au plus près des territoires.
5: C'est l'objectif de Météo France qui met en œuvre une nouvelle vigilance plus précise à l'échelle infradépartementale. Météo France prépare cette évolution depuis plusieurs années. 4 phénomènes sont concernés pour le moment. Le vent, les orages, les pluies, inondations, la neige verglas. Une nouveauté particulièrement intéressante en Corse où les conditions peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre. Les explications de Patrice Roubaud.
6: Cela faisait déjà plusieurs années que les équipes de Météo France travaillaient sur une prévision plus ciblée. Patrick Rébillou, ancien directeur de Météo France en Corse.
7: Et on avait même déjà commencé, puisque si vous faites attention, la vigilance vague submersion, elle était déjà dédépartementalisée. Il y avait aussi la prévision d'avalanche. Donc effectivement, c'est lié au progrès de la météo. Ce qui est compliqué, c'est aussi de faire passer l'incertitude. Et puis, par exemple, les limites. Quelle est l'épaisseur du trait? Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui ont dû être réfléchies pour que cette vigilance dédépartementale soit efficace et correctement comprise, reçue par le grand public.
6: Mieux cibler l'alerte, c'était une demande de beaucoup de personnes qui pratiquent la montagne. Sauveur Grisogne, président du syndicat des professionnels des activités de pleine nature de Corse.
8: L'outil aujourd'hui sera beaucoup plus ciblé sur l'ensemble des massifs, tant mieux. On est resté des jours fermés lorsque la météo nous l'imposait et que je sache, il n'y a jamais aucun professionnel qui est monté au créneau pour dénoncer ça. Maintenant, sachant que l'outil de Météo France, c'est un outil qui est régulateur, il est normal que cet outil il soit au mieux performant.
6: À terme, Météo France prévoit également d'étendre ce dispositif à la canicule et au grand froid à partir de l'été 2027.
5: Et sachez que l'interview de Patrick Bonicel, directeur du Centre météorologique de Corse, invité de la rédaction ce matin, est à retrouver sur notre site, ici RCFM et sur nos réseaux sociaux.
2: Les bus circulent à Ajaccio et sur le territoire de la CAPA, mais sans contrat d'exploitation.
5: Et c'est possible, après l'activation en urgence par la CAPA d'un règlement européen spécifique à ce type de situation. Le contrat voté en juin dernier, en conseil communautaire, devait entrer en vigueur hier, 1er septembre, mais le directeur de Mouhitar, qui aurait dû le valider par sa signature, ne l'a pas fait, ne peut toujours pas le faire puisqu'il est en arrêt maladie. Des explications qui n'arrivent pas vraiment à convaincre le STC, représenté par Sébastien Tcherati, lui craint plutôt une volonté de couler la Mouhitar.
9: C'est un communiqué qui apparemment règle le problème à l'instant T. Après, il va falloir qu'on ait ces documents pour les examiner. Après, ça ne règle pas le problème que le COSP n'a pas été signé. Pourquoi n'est-il pas signé? Pourquoi La recapitalisation des capitaux propres n'a pas été faite depuis décembre 2023. Ça pose problème. Est-ce que c'est pour qu'il y ait un privé qui arrive? Je pense que eux seuls ont la réponse, mais on se dirige là-dedans. Le privé ne nous fait pas peur, car on en vient du privé. Mais par contre, comme ils sont en train de faire les choses, est-ce qu'ils sont en train de couler la société pour enlever la garantie de salaire aux salariés? Est-ce qu'ils sont en train de couler la société pour éviter de recapitaliser les capitaux propres? Est-ce qu'ils sont en train de faire ça pour déclencher un plan social? Vous imaginez la casse sociale qu'il y a dans cette entreprise?
5: Le STC, comme la CGT de Mouïdar, demande des garanties aux dirigeants. Une réunion du conseil d'administration est prévue en fin de semaine.
2: La rentrée se poursuit à l'Université de Corse.
5: Et l'IUT, qui accueille cette année plus de 700 étudiants, ouvre un 7e BUT consacré au métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Pendant 3 ans, les étudiants vont se former notamment à l'optimisation des performances des bâtiments et des installations. L'objectif, disposer directement sur l'île de nouvelles compétences pour répondre aux besoins. Nathalie Lametta, directrice de l'IUT de Corse.
10: Le but transition énergétique, c'est un des 21 buts proposés au niveau national et nous avons choisi de l'ouvrir vraiment pour répondre aux besoins du territoire. L'énergie, c'est vraiment un enjeu stratégique, surtout pour une île comme la Corse. Donc, on est une zone non interconnectée, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la même énergie qu'au niveau national. Et donc, c'est vraiment un secteur qui est en évolution importante. Et puis, au vu de l'actualité géopolitique, on comprend bien qu'il va falloir prendre des décisions fortes sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, il va falloir aussi avoir les compétences sur le territoire pour pouvoir accompagner ces évolutions.
5: Ils sont 16 à inaugurer cette nouvelle formation à Corte. Parmi eux, Ludovic Agathe, qui, dès la deuxième année, compte profiter d'une possibilité offerte par ce nouveau BUT, suivre sa formation en alternance et agir, dit-il, concrètement dans le monde de l'entreprise.
11: On voit que le monde se dégrade de plus en plus et il faut quand même trouver des solutions viables et durables aussi pour pouvoir réussir une transition énergétique, on va dire, qui soit quand même conséquente, mais qui en même temps respecte vraiment l'environnement et pas avec des solutions un peu bâclées, etc., qu'on a en attendant, on va dire. En fait, ça me plairait plus dans un sens déjà de, on va dire, être sur le terrain dans un sens et agir, plutôt que vraiment être que en cours, etc., même si on a quand même des stages. Hein. Mais je trouve ça quand même plus sympa d'être en entreprise et de voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que ça fait et pouvoir même se mettre en mise en contexte un peu de ce qui peut suivre après la formation directement.
5: Un reportage signé Roland Frias.
2: La base militaire de Solenza modifie ses exercices dans le massif de Tauvre.
5: Le but, préserver la reproduction du mouflon de Baville. Une charte de survol a été signée donc en début de semaine entre les communes de Solar, Ossari-Solenza, Kiza, l'Office national des forêts, le parc naturel régional, la collectivité et donc la base aérienne. Deux zones de reproduction des mouflons ont été délimitées sur les cartes et plus aucun appareil de l'armée de l'air et de l'espace ne pourra le survoler entre le 15 avril et le 15 juin. Et c'est important car actuellement la dynamique de reproduction des mouflons de Tauvre a fait craindre une extinction. Gladys Comitier est responsable de la réintroduction du mouflon au parc. Elle est avec Olivier Castel.
12: La dynamique de reproduction, ça fait des années qu'elle est beaucoup trop basse sur le massif de Baville. Donc, elle correspond à 20%, donc c'est 20 agneaux sur 100 femelles. Et cette dynamique, malheureusement, elle fait qu'il n'y a pas d'agneaux pour renouveler les générations et la population est vieillie. C'est primordial d'offrir aux animaux une quiétude absolue pendant la période des naissances. Les agneaux sont très petits quand ils naissent et donc ne peuvent pas forcément fuir avec la mère sur des très très longues distances. Et en plus, c'est la consommation énergétique. C'est-à-dire que le mouflon, quand il est au mois d'avril, il n'y a pas encore des températures qui sont clémentes. Des fois, on a des mois d'avril où il pleut beaucoup, où il fait froid. Toute cette énergie qu'il va consommer pour sa fuite, c'est de l'énergie qu'il va devoir récupérer en buvant plus de lait, en ne bougeant moins, en se reposant. C'est préjudiciable à l'espèce parce qu'il faut qu'il atteigne, avant son sevrage au mois d'octobre, un poids de forme idéal pour pouvoir passer l'hiver.
5: 12h07 sur RCFM. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec la Méditerranée.
13: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala che ospita la squadra di Mediterradio che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchi. Fini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
14: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
15: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di ritrovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
16: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
17: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
18: E per compia la squadra e medi di radio, Mathieu Bourrini è contenta assai da una volta e vuoi passare a stonda con voi per la prima volta per me in Sigilia in Marsala per questo nuovo episodio di medi di radio.
13: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
19: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
15: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
19: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
16: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
19: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
16: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
19: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
20: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
21: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
20: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
21: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
18: Cultura, spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi.
19: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
13: Vi sentite un po' lontani?
19: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
22: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
19: in certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi come in tutte le cose.
13: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
14: calorosamente, esatto. da Marsala.
13: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burri, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
14: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
13: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Enrico Bono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
21: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
0: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
1: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
14: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
19: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala, un festival del genere.
18: Tutte le culture del Mediterraneo sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
19: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'aria che si respira.
14: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
19: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente il sentimento umano, diciamo, forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
3: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
19: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
14: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
19: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
14: Ma non è così.
19: Non è vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
13: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
14: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
13: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
21: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
15: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
19: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
16: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
19: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo, proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
4: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
19: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
7: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
14: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
7: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
14: Molto impegnativo.
7: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
14: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a qualcosa di digitale?
7: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
18: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
19: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
15: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Vi chiedo, ognuno di voi, cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole?
21: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia, e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
19: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
6: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
8: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterraneo.
1: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
13: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
6: allora,
13: il momento del sogno, quindi
6: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede.
13: Alice.
19: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
13: Stefano.
21: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
13: Valeria.
22: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
13: Questa idea ti è piaciuta?
22: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
13: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
14: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
13: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Esra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
14: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
23: Oh là là, t'en fais une tête. T'y allais trop fort sur ta séance de rameur?
24: Oh bah non, rien à voir.
9: C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud, là.
10: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique, c'est plus économique.
9: Vraiment?
10: Évidemment. Moi, j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
9: Ah oui? Et fini les factures dramatiques?
10: Mais oui, c'est fantastique.
11: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
23: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
24: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
23: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
24: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
25: Bonjour, c'est Stéphane Bern. Cette année encore, le loto du patrimoine que je porte a besoin de vous. Depuis 2018, aux côtés de la Fondation du patrimoine et de FDJ United, je vous ai plus que fidèle et mobilisé pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Nous avons déjà soutenu plus d'un millier de sites, mais il y a encore tant à faire dans toutes les régions et départements de France et d'outre-mer. Participez cette année encore à cette belle mission patrimoine ou faites un don sur missionberne.fr. Missionberne.fr. Je compte sur vous. Merci.
26: Ici RCFM, toute la journée.
27: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Bienvenue si vous rejoignez à l'instant Kipiedje, il est 12h33.
27: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
2: Et en ce mercredi, interdiction de dire qu'il n'y a rien à faire entre futures stars de l'opéra, polyphonie sous les voûtes d'une église, concert improvisé en ville ou encore humour. Vous avez un beau programme à votre disposition. À Canaries, le concours international de chant lyrique bat son plein. 32 jeunes artistes venus du monde entier sont en compétition avec répétition de 9h à midi, puis à 15h, les éliminatoires ouvertes au public avec ce petit plaisir, vous savez, choisir votre favori maintenant et de pouvoir dire dans quelques années « Moi, je l'avais entendu à Canaries ». Sinon, on va à Algajaul, on pousse les portes de l'église Saint-Georges à 19h pour retrouver l'Alba. Polyphonie, instruments traditionnels, touches plus contemporaines aussi, et surtout jolie acoustique qui donne une autre dimension à toutes ces voix. Ajaccio, les voix prennent aussi de la hauteur à Ricoucade à 19h30 à l'église Saint-Roch pour les polyphonies du mercredi. Une jolie parenthèse en plein centre-ville. À Porto-Vecchio, deux façons de passer votre soirée. De la musique, d'abord, avec Tradinoï à 20h, place de la République. Vous passez dans le centre, hein, vous entendez quelques notes, vous restez pour un morceau. Et en général, c'est comme ça qu'on se fait happer et on reste toute la soirée. Ou version humour zéro filtre, Jeff Lenoux, 21h15, au théâtre de l'usine à Liège, avec son show « Je pense, donc je suis ». Il s'attaque à nos complexes, au sport, à la bouffe, aux relations, bref, à peu près tout ce qui peut devenir gênant et donc drôle. Voilà pour votre mercredi sympathique. Un seul mot d'ordre, profitez et amusez-vous. On parle de bonnes habitudes diététiques, mais toujours sans se prendre la tête. Attention, hein. C'est avec Clémence Crisacci qu'on en parle. Et après, Nothing from Nothing.

0: considerati di nostri agricoltori e produttori isolani.
1: Jean-Nicolas Antoniotti est bien plus qu'un porteur de projet patrimonial. C'est un ingénieur et entrepreneur très impliqué dans l'innovation et la formation qui revient sur une terre familiale dans son village de Valiga pour essayer de faire dialoguer patrimoine, agriculture ancienne et réflexion sur l'avenir. Nous sommes sur le chemin de l'Adiaga Mininka.
2: L'idée, nous avons fait sans ça, quoi. Noi eravamo agricoltori in montagna e tutto, non abbiamo mica capacità di portare l'acqua dove non c'è mai stato. Eh?
1: Ma è importante di ramentarla, quest'idea.
2: È sicuro, bai chi è in terra adattati completamente a Ugo, e cantano a Ugo, non cercano mica modificare a Ugo, n'importa come. Allora, ciò che è straordinario è che io quando ho fatto, bon, a bureau sa difficoltà è stata di vasa randa, perché vogliamo mettere di più, un campo va a cinquetta e ne vogliamo mettere una cunetta, ma siamo stati obbligati a fare una zaranda maggiore perché ci sono i gervi che si sono sviluppati e gli arti in sei arti. E abbiamo fatto una zaranda di 1,80 m d'altezza, di un investimento importante, e che è un momento così sicuro che li riescono mica a saltare. E abbiamo riuscito a mantenere, e beh, basta, ce che facciamo, se sappiamo come continuare, e a cada stanno un'esperienza maggiore, già non tacque, e a mo bue che stanno qui ben, andati più lontano, perché abbiamo preparato il terreno, l'abbiamo assoluto, abbiamo messo giù, per rapporto alla produzione che abbiamo, penso che stanno qui ben, gli stessi terreni abbiamo moltiplicato per due.
1: D'altri, forse, pierano l'idea, speriamo.
2: Sì, ma di loro, ci sono già esperienze maggiori che sono fatte in Aleria.
1: Adami e compagnia.
2: Adami, Jean-Charles in particolare, che ci hanno aiutato. Abbiamo recuperato un azumenta anziano che lui ha portato Jean-Charles in cui Etienne Soussan. Etienne Donne fa un lavoro maggiore. Perché, per esempio, per Adriviera, ci sono fatto i suoi avè, sono io.
1: Alors, comment est-ce
2: que vous comment est-ce que vous avez fait? Vous avez fait tout, là. Et a fait tout d'autre. Etienne a travaillé en qui vous avez béni, si vous avez les raisins prégués. Et d'où, il a dit oui. Donc, il a dit oui, Etienne, quand on a goût là, pour faire de rivière.
1: Pour que vous ayez, tu as d'un et d'un d'où est.
2: Dis-le au mieux.
1: Donc, où est la nid, qui piachera, père et séguit, il me va, les
2: gars. Bon, mais Etienne,
1: Dion passionnado.
2: Dion nous monde, dit à rivière. Un grand coup di passion, hein. E è lui che ci ha portato la zumenta, perché la zumenta che l'ha cacciato di lume, l'ha rimessa qui, e è lui che ci vuole lui. E noi siamo già in condizione qui di vendere o di omi un copio di lui, anche Jean-René Castellani, un nostro mère che è straordinario, che è lui baramente
1: di un... Giovanotto,
2: ma soprattutto, enfin Giovanotto, ma baramente anche un estro baisan maior, e di lui che è senza lui, bon, noi lo sarebbe stato aussi, voilà.
1: A voi sta di questo progetto, di un gruppo, di l'umano? Allora, ci sono i ribe, qu'est-ce qu'avè? L'emissione si chiama ribe.
2: Qui si da a mezze ribe, qui ci sono i mandiadori che sono in dei ribe, qui c'è una cintura che viene a bere.
1: Un luogo è meraviglioso, perché per spiegare ai nostri amici auditori, Jean-Nicolas, c'è una uscita nel tuo paese di Avalle?
2: Sì, e soprattutto Montebadro, qui è un affare magnifico, soprattutto la uscita di Ubadro da Waliga è una più bella, ma ad avere che tutto il giorno che noi abbiamo c'è tutto un percorso iniziatico, e qui per esempio bisogna avere un dettaglio. Magnifico,
1: di un chioso?
2: Qui c'è una cintura, guarda, la cintura ci serve a qualcosa. Qui c'è una bozza, guarda.
1: Un coup di luglio,
2: malgré les équipes, guarda, qui c'è sempre là.
1: C'è
2: sempre là, quoi. Qui baladi, qui fatti, erano tutti i giardini, che erano busti, e dunque s'abbiano baramente campano in tuo luogo, dice un ceramica, come un boga s'abbiano barra. Et à Zabi, on utilisa l'acqua bien guy, de bois bien d'azote, ou valao et tout. Et ça bien campanante ougou. Voilà. Et que permet tout l'ougou guy, avant qu'il y ait un dénanté ou des rangs ou des gamininka, permet qu'il y ait un ougou extraordinaire. Et au Mozogne ougui, par exemple, l'émission d'Amérib, elle dit rigoula tout est terrible et guy, elle dit rival.
1: Comment s'y llama ce ougou?
2: Qui au logo c'est Diagamininka.
1: Et ailleurs du Baez, où vous n'êtes chez nous un presto logo ou à nous berceau énorme.
2: Non. Qui a mes baisans quand on peut qui sont Bon,
1: Raigadi.
2: Raigadi, hein, qui est, puis, bon, c'est sempre compagnoli, hein. Et il y a un ouvrage d'Elysia, bon, malheureusement, il s'est sparidi. Donc, c'est oui, il y a un pain qui, bon, il y a partout où il va faire, je travaille avec l'agriculture, il y a eu un chantier avec l'agriculture, hein. Ça continue.

0: Buongiorno a tutte e a tutti. Bah, Thierry Drouet, buongiorno a tutti. Su Mercuri, sinatre ore mezzo, piade a barola, dite a oltre, ritroveremo d'altronde da qui a poco il nostro professore, lui nous diridorno, di un giace più franchi. Dunque, preparate, o allora approfittate piuttosto dell'emissione per farli e oltre un mondo. Forse che durante tutta la stanina è da udo un po' i rivlette. Dunque, qui, e sarà pronta a rigere e a rispondere ai vostri domande. L'emissione si va oggi con la collaborazione di Tony Giaffari a Deiniga e salutiamo a Marianne la Ghile, la Baspetta, a un nostro d'elevo no, 04 95 31 21 21. E poi giusto una piccola parola avanti di da e d'accogliere il nostro professore, una bella notizia ben ampia di gioia, due famiglie in Orezza. Allora preghiamo una lunga e bella strada viurida a Eleanor, nata ieri in Bastiglia, o sovradello Filippo tenia a Falazabè, un solo e più per Joseph e Selena Nuesoida. Felicitazioni a Eli e a tutte le famiglie. Allora, Gian Giuseppe Franchi, buongiorno.
1: Buongiorno, salute, dopo tanto tempo
0: comandiamo
1: a voi e a tutti quelli che ci sentono, poi anche a quelli che non ci sentono, ma ci ripiglieranno, anche se non ci ripiglieranno, mica i salutiamo lo stesso.
0: Bon, allora, l'estate si è passata ed è sofferto
1: come
0: un poco caldo, non tu, qui.
1: Un poco caldo.
0: Questa era veramente l'informazione di l'estate.
1: L'informazione originale, questa qui.
0: Oh, yeah. Allora, sì, bon, so che hai eseguitato più o meno, mica tutto l'estate, questa era impossibile, che ognuno ha il suo vaccino, e poi siamo in famiglia, eccetera. Allora, aspettiamo forse prima delle funate, per salutare il vostro ritorno.
1: Con pazienza.
0: E poi so che a voi, per l'anno che viene, noi siete pronti a parlare e obbligati di noi dirigere. Di voi parla con la gente che ci sta sente chi vuole partecipare. Si boghi ogni gusti, ribiamo appena le nostre abitudini, non so chi si è detto, se lo gira un punto, pareci punti, forse.
1: Sì, l'ultima emissione è sempre interessante, di sicuro. Poi sempre mi pare che di più in più ci fosse interesse di la gente per entrare in tanti particolari, vedete, non è più come alla prima, ti dico come si dice tra parole, come non si dice, qui c'è sempre di già una finezza di ciò che la è a maniera di pensare proprio corsa e questa che ci interessa a noi tutti.
0: Lì posso che non ci impedisce mica di noi di ogni tanto di rivelare in giro una parola.
1: Esattamente. E traduzione, pure chi a questa diciamo sempre, ci vuole mica sempre a pure traduce, e lingue sono fatte le nopa. Pa viaggia e pa subita e sostrare, che qualche volta sostrare nuove, ci vuole pigliare anche strade nuove, strade vecchie, no? A rombo ci fermiamo infangati.
0: No, ma è vero l'interesse è così. È vero che c'è un. Allora, non dico come che è una girata che gli è piata, perché oggi è così, forse che noi prossimi mesi ritroveremo un altro aspetto più che si avvicina ai più di ciò che noi vediamo all'origine. La che mu va a vita, la che mu va gli intervenanti, piemo a vita come la vene, è vero che ci interessa tutti i soggetti di maniera ci interessano. Allora, mi abbiamo forse una prima telefonata per salutare il vostro ritorno. Penso che Giuseppe ci diamo in per questa. Giuseppe in Bezzani, cosa lo demo? Giuseppe, buongiorno.
2: Oi, anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene, ti ha salutato Giuseppe.
0: E beh, è qui,
2: E da ti ha domandato una questione, come si è comportato il suo orto quest'anno? Malissimo. Malissimo, giusto appunto, vi vorrei felicità perché c'è un teso di voi e pumate senza conto. Purtroppo ho girato un segreto, ammasso parecchi anni, che voi girate come non ci vuole la fama, infatti che siamo i racci che volete fare.
3: Mi piace mica parlare di me, o mi piace manco a parlare. Di giocatore a corto che ci sono che non hanno mica avuto, c'è più niente che non hanno mica avuto, sono bruciate e una di più in più, ma mi piace mica di uscire, provante tutto, mi si pare mica bene. Che volete fare? Io sono da una sera grento, mi può cacciare niente, ma ho passione, poi andi a secco.
2: Ricreazione. I titoli giochi quando l'avviano qualcosa, un gioco, un bombo o qualcosa, che l'altro non l'avviano mica, ti chiede a un compagno, angogna, un ripartite.
0: Ci bisca.
3: A chiare sciapalli i poeti, di più in più, mica solo un Bizzani, mica solo qui, c'è assai gente che mi chiamano, anche stamane da Porto Vecchio, che hai sopumato tutte dure, io ho già risposto subito che volete fare. So parlo due volte, so perché da vantare, non mi piace mica.
0: Allora, dateci
2: appunto, diventò spesso, perché la farina formicoli, che in me a Vasso è diventata una disperazione. E dico sempre, eppure, già se c'è un Bizzani, è giunta sopra Niale. Allora, è sempre risolto un problema, non l'avete più quelle formicolate?
3: No, sono a me. Io quest'anno tutti i molegumi, anche anche le viette, che le viette e formicole le corre, non vi potete mica credere come le corre. Anche le viette, mi ero ascoltato come le erano, certe sciappe, guarda, e beh. Io ho messo la cocalla, due ore.
2: Arrivo sempre, ognuno dico, hanno preso l'acqua calda, ho provato anche io l'acqua calda, ma lo signore.
3: Ma c'è una parte, sì, attenzione, ma ce l'avevo tecchie, e le sono grento, ce l'avevo tecchie, perché con l'acqua calda, gli anni tombata la formicola, ma tombata in lui, sotto a elli, che gli hanno un metro di profondura, e questa è l'acqua calda che fa la differenza. Un sorrimore, io ho provato come frattino, ma tombato
2: un sorrimore, ha già bruciato le bottiglie sane di
3: un bruciato che è su prane, non è bruciato mica, non fa la mica abbastanza profonda, invece con l'acqua calda, bidoni pieni, bollente.
2: Quando può portata sino a un solco, dopo un bolle più.
3: No, ce la metto sotto i tecchi, anche mica tecchi, and the boy. Allora sono 40 anni, invece più facile, tutte tecchi, che ti ho messo io, sono 40 anni.
2: Ah,
3: no, io sono tranquillo, tutto, e pomata, allora non se ne parla, ma tutti i legumi che gli erano soggetti a formicola, per esempio la vieta, un zucchino, la melzana, la beterrava rossa, i carote, tutti ciò che gli è in zucchero, i mironi, tutti ciò che gli è in zucchero erano scempi, 2023 e 2024, allora, 2025, 2026 sono tranquillo,
2: e te ci le potete mica avere in rusolco, siete obbligati ad avere il passaggio. L'Arienza, come fate in l'Arienza? Quando le sono
3: l'Arienza? Un po' non mi cannano l'Arienza che sono morto sotto la tecchia.
2: Sono morto.
0: No, perché è andato direttamente all'origine di radio di Adana. Sono tannate sotto i degli gusti, dunque Marista de Zomisbaio Ise e Custi che aveva attaccato direttamente dopo.
3: Esattamente. E poi ora.
0: A quale ditte?
3: E quest'anno anche i vighi, non toccano manco i vighi, portando una gruia e poi stamane cosa vanno anche i vighi per vendere i sabato, ce n'è talmente e noi con fittura non ne abbiamo mica, un peccato, E la Liga Capizzanese, guardate a pigliare i vighi. Dunque, le formicole sono state tombe a sua creazione.
0: Ma allora, Oise, i vostri vicini, i vostri amici che facevano l'urto in Bezzagni, l'hanno le formicole o le laveranno?
3: Giustamente, e ho rimarcato un affare. Quello che non aveva mica, là.
0: Ah.
3: Un mio fratello non aveva mica, ma non è lui, te non ce l'è mica. Si sterpa, ma detta risera, si attaccano a tutto, con punta di fagioli. Sta parlando dei formicoli, tutto il mondo portava a parlare giù, tutta la Corsica so, cioè che tu io dei formicoli.
2: Sì, ma tutta la Corsica sa che avete vinto un punto.
3: Ah, voi, no? Io sono da rete a me, sapete, io anche io mancavo, io Agnese, io Blaghe, a me mi interessano mica. Io ciò che dico è esattamente ciò che si passa. Io per passare a Dio, a me questo non mi interessa mica. A me ciò che mi interessa l'orto è soprattutto da non c'è una buona notizia. Per esempio, a rimane più tagliati i pomidori, ma da 140 non li posso mica tagliare, perché sono sposato lo sole, a più tagliati i 60, ai 60 che sono all'Umbria, cioè tagliare la va. C'è la taglia là di Vagevè, i giugucci ingrossano e con più usuccio e rimbivisce, ma i 140 gatti sono più sposati lo sole, non posso mica fare. Questo si fa
2: i tagliati a che altura? Scusate, a che altura li tagliate?
3: Io li taglio, attenzione, i miei sono mica arti, I miei sono manca per l'arte, ma quest'anno avete avuto un problema, i miei fiori, un mese di giugno, a Giulione di un mese e giugno sono cascati, ma io li ho più tagliati e giustamente, non capisco mica, non dico mica nomi, hai un cugino, ha perso so quanto pomidori, che tu come tu? Allora mi dico, già non sei mica tu a tagliarli, no, non manco uno. Dunque, adesso mica c'è chi ce la fa, io mi tu entra bene di me, sono tutti i giorni, io sono mica stuito, ma hai un buon senso per l'orto, c'è quasi così.
0: Puoi rispondere con tonca all'altura, a che altura tagliate, giusto appunto?
3: E me non fanno mica 1,10 m, mica di più. È raro che hanno una più alta che 1,10 m. E tutti gli anni li stessi a fare. Se poi dite che ho indotto sabato scorso, ne esortiano tutti gli sconti. E qui a gente passa, come sanno andato lo scadò, e poi questo un piano mica chilò, piano a caso.
0: D'accordo.
3: E sabato che bene, da chi già corti sta mano, so quanto. Che volete che vi dica io?
0: Ah, d'onda.
3: Meglio per me, Ma è interessante, che a gente mi stia assente. Sicuramente che io preferisco avere la pianta davanti a me, ma volete che dica, è così, a me mi piace piacere.
0: Beh, questo è Gabi,
3: lasciami i poeti, spero che ci siano abbondanti.
0: Spero che siano numerose con te bumate.
3: Poesia ne so mica va,
0: No, ma ognuno porta uso da lente, questa è di nulla ricchezza di missione. Allì, bella giornata a voi.
3: A beci.
0: Allora, aspettando d'altre telefonate, non dice, però, dice che vede dentro si pochi giorni, gusti.
2: Se parlate assai, dice caldianate, la parola caldianata. Sono mica se l'estatamento va.
0: No, questa no, caldagnate no.
2: No, siamo in piena caldaniata o caldianata, vedete? Caldaniata.
0: Sono i grossi calori, Sergio Gabriele.
2: I grossi calori.
0: Ecco io.
2: Avete pigliato, avete sofferto un po' di calore, vedete, giungite, siete stato usore. Soprattutto un caldamanato, vedete?
0: Un caldamanato, d'accordo.
2: Un caldamanato, vedete? E allora, sono stati abituati, sai, i Giulioni, il Sol Leone di Usore, che c'è nella costellazione di Urione, a un mese d'agosto. Se voi volete, in noi ha pigliato di nuovo un significato accrescitivo. I Urioni vengono di Isoli, Maio. Perché in italiano c'è il Sol Leone, anche due L. Il Sol Leone, d'altronde c'è tutto un romanzo, ma ricordo ora degli anni 60, Roger Vaillant, La Loi, sapete che si passa in Italia meridionale, in un paese d'Italia meridionale, dove ci sono i rapporti così di potenza.
0: Abbiamo fatto un film, in se non mi sbaglio.
2: C'è un film, La Loi. Un tema che rivene come leitmotiv in questo libro è il Sol Leone, che i traduttori francesi traducono Le Soleil Lion, di un libro. I traduttori francesi traducono il Sol Leone, che c'è di nuovo l'idea di un sole, ma io Le Soleil Lion, perché c'è sempre questa connotazione di usore, ma qui a un tempo è quello che c'è la costellazione di Orione, ed è quello di noi che è così feroce e tamanto, che dà sta a potenza di un lione, vedete, il soleil lion, eh? Si statina
0: l'abbiamo sperimentato, eh?
2: L'abbiamo sperimentato,
0: soleil lion. Allora,
2: a Chapitana che è stata data come sinonimo, non è mica tutto affatto gli stessi. A Chapitana c'è la parola sciappa, di usore che scalda i monti, che scalda e sciappe, e di esso calore che colla da sciappe calde, se voi volete, a Chapitana. Boh, che viene gli stessa, fare su e collera giù, ma infine diciamo che a Chapitana, e soprattutto l'accento messo, andando un calore di sciappe.
0: E c'era di nuovo, posto che Montesa dice, è quello che mi aveva imparato a Giagiana, e lì a Giagiana per parlare di a Chapitana, a Igudon, per quelli che non l'avevano mai intesa.
2: Non so mica se a Giagiana, se le do proprio le sciarpe, o se le ha un fatto di un calore.
0: Un bimbo sui,
2: un calore di Agandico.
0: Allora, ma abbiamo un'altra telefonata per rivenire a ciò che si è detto, Sibo Ghione. Passiamo ben corti con Gabi. Gabi, cosa lo demo? Buongiorno.
4: Buongiorno, Gioacca.
0: Salute
4: a tutti i professori, con conosco mica, ma cosenti di voi anni.
2: Ringraziavi
4: tutti se che lo campava e che lo continuerete, che la piazza salute e continuava a diventare di agosto.
0: Ecco.
4: E questo è l'esempio. Saluti a tutti quelli che ne avvenne, tutti quelli che ci stanno sente. E poi scamai una persona che mi ha domandato come si dice e tu al filante in corso.
0: Ho
4: risposto stella che fila.
0: Allora io conosco chi hanno fatto anche una canzone stella cadente, ma forse chi c'è d'altri nomi, eh?
4: Cadente.
0: Stella cadente.
2: Così, dove sia la parola italiana di nuovo?
0: Forse.
2: Non c'è mica sicuro.
0: E Azola che conosco, Azola. Ma ce ne sarà forse d'altri, eh?
4: Perché ha detto Stella che fila? Perché la sto un po' bruciando mica, questa fila. Mi è venuta così.
0: Beh, si capisce in tutti i casi, eh? Una stella filante, si capisce come.
4: Si capisce che fila. Dopo riserva, vuoi subire che è un'altra terrazza di una legge riserva?
0: Tutto il mese d'agosto, Allora, io bagliai l'estate molto più in noi paesi che ci avete poco lume, e poi non da chi ha sortito do paese, siete quasi a buio nero, e mi passato l'ora, insomma, ben era la notte di l'11 d'agosto, penso che era l'11 o 12, e tanto questi ne avevano annunciato più di 200. Ci siamo campati, e ne abbiamo visto non so quanto.
4: Voglio io a Giuseppe, uno studio ordinario di Vezzoni. Se lo siamo io in Gesù, li prima volasse a te che calca si calca i soldi tutti i sabato. E poi mi manda un acconto, no?
0: Ci verrà un credito se lo giuro.
4: Ci verrà un acconto.
2: Ne ho manco più bisogno di pone, c'è un camion di adesso.
4: E ora l'hai detto.
0: Poi anche. Diteci.
4: Voglio una passata con zinco.
0: Con piacere.
4: Allora, mi scuserete appena perché come c'è tanto.
0: Un bene fate,
4: L'amore si va giornista. Non si va come vuoi. Prima di ogni nasi punti. Si insultano i soli. Chi si sente chi... Se vuole più di scioglie, sente che li so in noi.
0: Ecco, quindi una bella bagliera, giù, di avuto piacere di cantare la parecchi orti.
4: Anche io, e questa è la vita della mano.
0: Ah no, questa non la so.
4: Questa è una che ho conosciuto in Bozio, che si chiama, usano molto una doppia, ma si chiama Cinefia, che ho conosciuto la cosa più, e l'ha fatto parecchio.
0: Ah, d'accordo.
4: Non ha fatto parecchio, stavano un paio soli, si sono tornati. O me la corte.
0: D'accordo.
4: E ho fatto anche questo. Quando ubbi il mio attello, voleva per la a Regina, che il paese di Amazzola, se era porto di Marina, quando l'abbandonerà giù a mogare medicina.
3: Questa l'ha fatta in quella.
0: E la giuntesa in cantata, beh, sapete con debo bidroad de pesseveste che voilà. Ce n'è una che parte e poi la risponde a mentuato a Rivenno e pochi piacere di disentere di cantare.
3: Questo io anche la idea nel tuo libro di un mio parente Borosanto Barile.
0: Ah, ieri che aveva fatto il primo libro non te Bagliere e dopo c'è Jean-François Lugiani che dice che ne aveva fatto uno. Non te
3: sono io. Lui
0: mi ha dedicato,
3: sì, dedicato un corso.
0: Ma ho immaginato io, mi ha dedicato. Mi ha fatto una elica.
3: Ha fatto l'11 1994 in corte, non lo ripreso.
0: Ma di tutte le maniere Bagliai, tutte Bagliele, spesso, Gian Giuseppe sapeva meglio che a me, spesso le Bagliele sono pezzi di poesie, anche sono state ritenute da Ubobro e Geraggio.
3: Dove cantano
0: Bagliele? Oh là là là, poi bon, ci sono che sono più moderne, tra virgolette, che sono state fatte un e tanto, ma quelle più conosciute sono momenti magnifici.
3: Bagliai quello commento è proprio malissimo.
0: Ah, per me Bagliere puoi dire tutta nuttata.
3: Anche io. Quando Gubbo mi vedreno con le robe del convento, qui sova con il nolo e zoraie d'argento, tanto ci marideremo e mi felice contento. Mi felice contento. E se non l'ha fatta ella.
0: Ah, di noi questa, d'accordo io.
3: L'ha fatta una volta, l'ha fatto. È stato ricordo bene, è Paolo Sante, poi Stefano l'ha fatta tanto, lì era Stefano, ma mica ci ricordo, l'ha fatto qualcuno, era il tuo libro.
0: D'accordo, forse chi ha più bella di quella di chi dice così sono le montagne orezza che manu resu felice un canto io lo colombo con quello io a Bernice cosa di niamo caro tutto il mondo la dice. Ah no, questa allora mi piace una mia.
3: Vabbè, a tutti quelli che hanno avuto e a presto io ancora.
0: Ebbè, una bella giornata.
3: A domani o domani.
0: Quando è la vita?
3: Domani mi conto che già sto io.
0: Ah, è detto.
2: Tutti siete mica voi. Ho capito che avete conto l'affare di Abastella, no?
3: No, io ho contato i bagaggi,
2: Abastella avvelenata. Mi pare che proprio se ci
0: allora no, a la Berinata dirà di avere di una scimmia
3: è un orizio che l'ha detto
0: che sarà
3: Gian Lorenzo
0: non era mica Lorenzo perché dopo dice a chi fa va già a sé è qualcosa che si era abbassata era Nicolao mi rivene Nicolao ecco Nicolao
2: no perché Buriarichi infatti quello che la conta dunque era Nicolao. Mi pare che sì. Stato, no? Che fossi stato voi, capito?
3: No, no. Ho contato che la ragazza è suo frate.
2: D'accordo. No, ha presentava come un fatto che sarebbe salvato in Norezza, e infatti la conta non tutta la Corsica. In
0: questo d'accordo.
3: Buono, mio amico.
2: Ma a morale di Ali stessa, chi fa già vaga
3: a sé. Chi fa già vaga a sé. E beh, papà c'è a tutti e due e a Cristo.
0: Alleo Gabbia Beja.
3: Tutti che te canavani.
0: È detta. E io perché Nicolao insomma ben che dice che lì allora non so più se le raso Giono a son mammon che ha lì contato e forse che ha contato a Beggia questa beh
2: è come una morale
0: come una morale esattamente è questa che volia interessante bon, perché nuova realità se la bacca è un affare così c'è tutto zitto Dio Ginevardi allora Gian Giuseppe aspettiamo altre telefonate
2: sì, sempre appunto di cose che sono state rette dove c'è stato un nostro amico Giuseppe Ralata che aveva conto quella di quello che si era maritato non aveva nome Casoldi né a famiglia di un marito né a famiglia di moglie e manco i sposi e a due notte dice no aspettiamo che tu abbia una situazione perché tanto buon errore ma aspettiamo che tu abbia una situazione che abbia un po' di soldi no maritiamo ma che mo magna non faccia nulla dopo quello che la conta penso che lo sia sempre ma come mi sbaglio sempre dice Ah, che ho montato di mangiare, dice, beh, non c'è, ma come non c'è nulla, dice, beh, mangiare è ritornato, mangiare aveva detto il refrain. Allora, la viantesa è sempre la stessa, ma con un'altra versione. Perché quello suonava di violino quando sposo, capito?
0: Ah, yeah.
2: Ma non sapeva che suonava di violino.
0: Era un saluto talente che la via.
2: Non eravamo mica mangiato violino. Allora, a un momento di mangiare. Mette a dola e poi piglia il violino e comincia a suonare e canta. Te l'avevo detto che non mi prendesti, mangia di questi. Erano i giorni di violino che Giulia mangia.
0: Dopo ce n'era uno, la conte Radio Mic, perché gli abbiamo risbagliato, ma con grosso minuto, dopo che andavo all'osteria e che voleva pagare usori basti con le canzoni. Se poi conoscete, poi devo contare, così no, non abbiamo una chiama.
2: A poco preso. Cioè, dice. Vi pagherà di un. No, mangi può aumento di pagati, sapete, ma soldi non è di mica.
0: Ma vi posso.
2: Perché c'era. Vi pagherà di un canzone, sentiamo io, allora bagio. L'osteriano canta una canzone, quella dice. Dopo ne cantonante leggendo il patrone chi vuole i soldi chi vuole i soldi del ramo e un si contenta di canzone e tanto quello va a questa sì che vi piace vi è piaciuta
0: siete pagato
2: ma ha strufato non so più come lei
0: No, è bene che c'è una strufata particolare precisa
2: un patrone chi vuole soldi e mica canzone
0: qualcosa così perché sa che io non la voglio mica contare io d'altronde c'è chi
2: non ti conta male
0: no male buono ma se lui c'è chi sa chi conosce c'è radio abbassata esatta quella che come lui dice a minuto esatta se l'hai detto
2: no perché c'era una bella latinata
0: esattamente per questa che era interessante bon questa lì è detta aspettiamo forse qualche sigla a gigantera e a gigantera rivenendo portiamo dans ta l'emissione si può dire dopo la capitana.
2: Mi trovato un passare che ha due significati. Un passare un po' in tutta la Corsica che è un luogo di pascolo, di appascura, un luogo di appascura per gli animali, tutto rogione, o c'è parecchi passari, luoghi. Ma in Corsica tutta, mica anche noi, noi siamo un buon monte di Vigoli, diciamo che siamo a Corsica Mezzana.
0: No?
2: Ma in Corsica Tuttana i pascianti sono di noi i pochi, i baiisoli.
0: I baiisoli, so che un nostro amico Stefano che ha usato basciale in Cagna, giusto appunto, un basciale di dunque un paesolo, diremmo per quelli.
2: Di un paesolo, allora può essere due case, un luogo di pascola, ma può essere un pochio sano,
0: sono parecchi i gaselini o questi sì bene questo era Ubasciale
2: dopo era amato che abbiamo trovato un arale per la vecchia viglia d'altronde si riuscia non si è mica maritata per fare la zia perché capite Azurella una di Azurella si maritava e i figliolali va e ce n'era una tante volte più anziana
0: sacrificata
2: che si sacrificava per arrivare i zitelli
0: o bettani i parenti in Uaubo
2: e per tenere i parenti e dopo per tenere i parenti andava insieme prima arrivava i titelli e dopo teneva i vecchi
0: non ma voi sa goccia o una goccia dunque una sorta appena particolare
2: erano sacrificate. Tante volte erano le sorelle più maiori dicevano amata mi ha trovato un arare era un arare di fugone un arare di fugone vedete perché un fugone c'era un ricordo castagnino di traverte castagnino e si chiamava l'arare vedete perché ciò che era un ricordo di l'aglia un arare di fugone per dire una vecchia viglia
1: e una rale di Fugoni, perché dopo passava a Giovicchiaia, aggrunciata alla rale di Fugoni.
0: D'accordo, bella rale, ecco.
1: La rale, no. Tu hanno parlato di un pappatoio e di un palpatoio.
0: Ah, ieri, yeah, yeah, questi, allora, da dove strubare mi interessa?
1: Sono due parole
0: sfarente,
1: differenti. Yeah. Sono due parole sfarente. Un pappatoio è il Monton, Uavelo, più conosciuto.
0: Quella più conosciuta di Gian Maddalena, Uavelo.
1: Uavelo, B-A-V.
0: B-A-V-E, due zelue.
1: Il più conosciuto, Uavelo, o pappatoio. Ma
0: poi Aida o pappatoio non è boy?
1: No, diciamo Uavelo. No.
0: Allora, comunque, pronto la giuntesa dell'emissione Barici Oti, ma mi ricordo più di un luogo.
1: Anche la giuntesa, no, poi i regionari danno un pappatoio.
0: Perché l'hanno in me.
1: Ma dopo c'è un palpatoio, il francese è il palpitant, un francese vulgare.
0: D'accordo, l'ha detto Antoine.
1: C'è le palpitant qui palpite, bon, mi va tutto il cuore. Sì, un palpatoio vuol dire di no, il cuore, gli tremo un palpatoio.
0: Allora, si boeria a Drauge, mon cœur bat la chamade, dicendo adio o gore che. Allora, non so mica esattamente come si boerebbe, ma
1: c'è piuttosto parole.
0: O palpadoglio, battiamo palpadoglio per dire che le cœur bat la chamade, vede avanti si è innamorato, va pronta ad andare a bere a vostra zide. Non so se la si può dire.
1: Potremmo inventare un mese in furia o palpatoio.
0: No, ma forse non lo so, non lo so.
1: Mise in furia, vedete?
0: Mise in furia o palpatoio. No, ma è bella questa.
1: No, ma fino a c'è parecchie parole pa mintoa, si movimenti di cuore che non sono mica normali, ah. Vedete? La ritmia in generale. La ritmi cardiaca, certe volte il cuore si impunta, vedete,
0: si imballa, dice lui,
1: fa come una puntata e poi riparte. C'è parecchi, allora quando gli dicono mi ingotta il cuore, inguttavo, vedete, l'ho adoperato anche con una poesia, è prima. I prima mortori in 14, quando si comincia a sentire il gioco di Agampana, mortori di Agampana, poi i morti di 14, è un mentorato, ho scritto, e con ugore, parlando di tutto il paese, e con ugore che si ingotta, e con il polso che si strappa. Strappare è un po' questo resto che non riusciamo.
0: D'accordo.
1: Quando mi sento strappa ugore, di questo così puntuale di ugore e inguttare quando è troppo ligro mi ingorga una canalizzazione che non corre più ligro, vedete?
0: Ah, io capito,
1: quando il ligro non corre più oh signore, mi ha inguttato ugore, vedete? Mi ha inguttato per dire ha arrestato tutta la circolazione di un vigore di MVN, di MRT, ingotto ugore. O allora avete sintesi fila ugore. Oh, ma mi sono teso fila ugore.
0: Scusate, fila o sfila? Non ho mica capito. Fila, d'accordo. Fila.
1: O allora struvina.
0: Struvina io conosco la parola.
1: Struvina ugore, sapete, come quando avete. Questo è quando l'aviano a fame. Diciamo, faccio una fame, mi sento struvina il cuore. Boh, forse che accerti a fame che gli dà abbastanza sensazione.
0: Perché agonisce avanti un altro senso, si è struvinato qualche sia che si è in Bastia, non si è sciarbato.
1: Struvinato a senso proprio, volerì frotte,
0: Donc ritroviamo sul senso, d'accordo, siamo
1: accordi. I panni, quando struvinato, ma si può dare una struvinata a qualche sia. Virato una tribbia.
0: No, siamo un tesi, siamo a consento non ha un significato così, d'accordo. Allora, se non avete d'altro, allora, dico in una gente che ci sta a sentire, che beve le vostre parole, sicuro partecipate così, ci sentiamo un po' meno soli noi, in due, ma è interessante di avere un barè di Dion Giuseppe, non so che l'ha inteso, si può che io non
1: Qualche sia vi ha rimandato
2: avevano mandato a Micaccio se l'era se l'era peggiorativo. No, di sicuro tutto il mondo ha detto no, ma sono mica da contento siete voi che avete dato la risposta, che avete detto di un grande amico, questo sarebbe un amicone.
0: Un amicaccio
2: un traluce, mica tutto ha fatto, è una mia intima. Allora,
0: forse Ghicco d'Empo
2: è un poco differente, è un francese di Italia, è un buon vieil ami.
0: Capisco, d'accordo. Io non so, posso d'accordo con.
2: È un buon vieux copain. È un buon vieux copain, un amico, un amico intimo, è un buon vieux copain.
0: Allora, io Beraghi. Hai una persona questo di un amicaccio, ma se le veramente siamo stretti e
2: vedete se è un amigone.
0: Ah, questo è quanto muovrà di lui, è un amigone e quanto muovrà di lui, allora siamo in famiglia, siamo come in famiglia. Allora io no, Antonio Ghicci mi manda un messaggio, mi drema o Balpadoglio se lei o secondo si può riadra uscire battere la chiamata, ridrò
2: quando lo trema è piuttosto in diminuzione,
0: è trema, come c'è una canzone, trema lo mio cuore, non so più come la dice, io che la persona è qui innamorata,
2: sa
0: pronta a ridro a sua innamorata, li trema o cuore.
2: Mon cœur bat la chamade, mi tremo au palpatoio.
0: E poi faccio piacere a Antonio, non le mamme che contraria.
2: Ma mi di un'evardi.
0: D'altri gommenti.
2: Allora, rilevati, abbiamo parlato.
0: Hai fatto una lista qui? C'è bien.
2: No, giusto, l'ultimo così. La lista.
0: No, ma interessante.
2: Avaro, bon. Cioè. Voi dite Stercaggio, non di no?
0: Allora, no, Stercaggio di Fener. Rancigo.
2: Stercaggio di paresseux.
0: Allora, paresseux o qualche che di è brutto in noi. C'è.
2: Ie, che è un sterco.
0: Voilà.
2: Ma Stercaggio in The Boy, noi la conosciamo mica, ma in The Boy credo che lo vuole dire soprattutto Avaro,
0: No, Awar si ria.
2: No, paresseux.
0: Paresseux, voilà, parce que noi Awar oui dimo Rancigo, Stizigo. In Bastille dava pege Bastillace. C'est di un Raspasien. Allora, no, ma questa è la giusta imprenta, non so mica andando alla vene. Poco Raspasien questo. Allora, mi ho mandato mica andando alla vene, non so mica, ma io Bastillace la da riconosce, poco Raspasien questo. Bon, sono mica tanto la vene. Voilà, dopo ci ne forse d'altri, no? Ma Erangi.
2: Dopo Paffeneant c'è una differenza. Noi abbiamo una parola, pultrone, che non esiste mica in The Boy, o Ghiglià, che può avere.
0: Un altro senso.
2: Può essere pigliato buon francesismo, un poltrone. C'è uno che è bigliacco.
0: Bon, ma per obbio di Corcio, parola, paresciò.
2: Il Corcio l'abbiamo mica noi.
0: Noi non abbiamo in orezza Corcio, abbiamo in noi. Raspasien la guinisce ad emica.
2: No.
0: Se qualche sia misante, sono sicuro che la dava piacere. Raspasien, poco Raspasien questo.
2: E dopo ci sono tutte le figure conosciute, Tondelovi.
0: Perché se la conosce amica? Tondelovi, amica male. È bella questa lì.
2: Tauzino la stacca.
0: Yeah, questa sì. Ah, un'altra vastia, c'è la duetta mille ore, già. Un rendement a bordo. questa è la duetta, cioè, forse un cerede, ma io, questo zitto, un rendement a bordo. È magnifico. Poi,
2: è quello che largo il Lovreno
0: è stretto una verina. Se ne ho liscio liscio, un amico rimesso a Zoya. No, ma ci ne pare ci vi ore gusti
2: per avere fils prodigue.
0: Allora, come.
2: Babu pianta, violus pianta.
0: Ah, beh, d'accordo. Ah, beh, che l'affare di Oranchighissimo, facciamo e a niente.
2: Ma Oranchigo de noi, volevi dire.
0: Ranse,
2: volevi dire Ranse, volevi mica
0: Allora, si parla d'un odore o qualcosa così. Ma è bene che Oranchigo è piuttosto bastia, cioè in un orizzo l'hai genu d'anto, con il suo significato di essere vicino ai sosoli.
2: È uno che ti piace la roba. è rubizzo, ma rubizzo ha due significati, perché rubizzo può mentuare a roba, un rubizzo, gli piace un rubizzo, ben a dire, tutto ciò che entra nella categoria di Europa, Europa essendo le bien, le bien compresi ciò che si mangia, ciò che si compra, ciò che si vende, o i chiosi, infine, Europa è tutto, non è mica che le oggetti.
0: E io conosci a Rubizzi, non senso, è cose che non vanno tante cose. Di poco valore i giradi a Rubizzi,
2: tanto anche un suffisso itico, un suffisso diminutivo,
0: d'accordo.
2: Ma un rubizzo in generale è un seme di roba, ma si può sempre dire di no di una persona, questo è rubizzo, che un lasciamica corre orizzontalista.
0: Allora, mi abbia due telefonate, avanti di ritrovare...
2: Quantunque!
0: Dopo 3 ore ritroveremo l'attualità, ma c'è un quarto ora, quindi c'è assai tempo. La prima persona passata è Giuseppe, dopo sentiremo Maddalena. Giuseppe Innalada, cosa lo demo? Buongiorno, Ise.
5: Buongiorno, Ancai, buongiorno, Giuseppe, vostro ritorno.
2: Siete voi che avete parlato di ritornelli, eh?
0: Sì? Di refrain.
2: Magna i refrain, sì.
0: Non, non era mica Giuseppe.
2: Non
0: so più quale dire.
2: Mi sono sbagliato 3 volte.
0: Era Gabi, no, non era mica Gabi che racconta questa. Non so più. Non faccio nulla.
5: Allora, avete mangiato i rapidini o...
2: Ne ho mangiato 4, caro amico.
0: Era poca di ciada.
5: Allora, io ero pure Rezzani, quando mi ero amico dato, io ho preso il pugno, ma non sapevo mica trovato un nome. Quindi ho detto, quando mi sono maturi, sono come i rapidini.
2: Ci lascia sempre cascare.
0: Non è tanto pratico con i telefonini.
5: Ho visto ma i rani verdi qua.
0: D'accordo.
2: Verdi non conta mica.
5: D'abitura c'era qualche cosa donna, ma quest'anno nulla.
0: Quest'anno era particolare.
5: Allora, noi siamo in Caldamanato, Caldamagione, che faccio un caldo. Non so se il Caldamagione viene, può essere Caldamagione, un caldo maggiore, insomma.
2: Agione è un aggettivo generale. Un nivagione. Un nivagione.
0: E qui.
5: Allora, dopo, per l'affare di formico, che quando a me è caro, non c'è mica a te, da Giuseppe ci sei, ma quest'anno ci devono un po' di meno per cominciare. In principio di stagione, per esempio, in cupolo si cozzavano, mangiavano anche i pomi di giugno, qua. Quest'anno non è troppo tocco. Ma va, con dei pomati, quando sono un po' così sfiorati, si cozzano in drento.
0: Allora io
5: si tende a terra e si tende lontano dalla bomba, si tende a terra che l'ultimo mi è cascato il zappato di Policiani, ma se no metto l'acqua, faccio la uga o su.
2: Hai già provato questo?
5: Ma dopo metto la polvaretta con l'acqua.
2: Mi chiede la polvaretta, hai già capito.
5: Ma sicura, mica l'idea è accanto a qualcosa che si mangia, qua. Questo si può fare accanto perché ce n'è. Io ho detto che può andare un chilometro, esatto, tardi, non so quanto.
0: Se può trovare un formicolaggio che lo si trova assai lontano, io voglio che abbia, tanto sì, ma quasi no, se è troppo vicino, è pericoloso, io non per la salute.
5: Un formicolaggio che è un po' lontano, ma ce n'è talmente...
2: l'affare di portare l'acqua, di portare una pignata pure un maio di lampalla non giocava mica perché un tempo di ogni osolco l'acqua non era più bollente. Allora ciò che ho provato a fare l'ho imbrancato direttamente un cavucciù, annantà un chimilus.
0: Ah.
2: ma chi non era mica a 100 gradi, un chilometro dove c'è 80, vedete? Era quanto a ciappare dell'acqua, eh?
0: Boh,
4: non so come ne
0: va, no, ma questi sarà forse quasi impossibile, forse e buerede a lontano
2: non è impossibile, forse che Giuseppe
0: ma Giuseppe forse che ha configurazione uso terreno ci si impresta in noi, non so
4: ma ce n'è quantunque anni quest'anno ce n'è di meno che ciò che c'era prima,
0: e so che è un tesori di noi, da quelli che sono stati veramente imbaiti hanno
4: lasciavo per esempio
2: sapete ciò che si è passato e sono venute tutte ante me allora
0: a voi parlare te, questo è di un nostro amigaccio e mi basta a dire così le mi ha salutato
2: io me l'ho salutato
0: Giuseppe, volete aggiustare un'altra cosa? Yeah.
4: Ma no, beh, c'è un mondo.
0: No, ma se avete un'altra cosa di contatto.
4: No, ciao, vai, tu puoi salutare a tutti e a Giovanni Giuseppe che ripiglia, e anche a voi, o il Carri, e a tutti.
0: Bon, ebbe una bella giornata, Loro Isei, è un piacere.
4: A bene.
0: Allora, andiamo a casa noi, c'è a troveremo noi, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
6: Salute.
2: Vappo, siete, spero che siete in gamba come il primo giorno, eh?
6: Ah, c'è la dilan furia, dice a quelli.
0: Un cassaio.
6: Che la conta, eh?
0: Io un chiama mica per me, un chiama che è appassionato di lingua.
6: Oh, come vuol dire
2: Ma non mi hai detto questo?
0: No. Che è quello che ha bisogno di essere assicurato, sai?
6: Allora, sentite, io voglio cercare di fare. Prima avete parlato di quella in minuto rosso, bon, si può dare un po' su legge, quella io avevo, bon, l'aveva fatta a suo modo, eh.
0: D'accordo.
6: Ma prima che giusto le parole Gian Giuseppe quanto.
2: È la canzonetta che non mi ricordava mica.
6: Ah, lo non so mica. No. Allora,
2: ci rovesse andata quella di vostro papà, ci rovesse la canzone.
6: Forse.
2: E tutto usare, non è mica la zuppa e la canzone.
6: Allora la messa è come si dice tra
2: virgolette,
6: dunque. Ma poi lui ha piccola formula la messa di una scrittura sferente, non che deve essere questo. Allora, prima delle due parole di Giuseppe, come la gli piace. Bon. Allora, un saluto in aghese, con rispetto e amicizia all'amico ginarchese. Aspettiamo con gordizia, sapienza e saviezza tante, ne domandiamo altre tante. Ecco, allora se mi sbaglio, sono mica delle crudi in ginocchia.
2: Ci saranno venuti insultati, mica io, ma diria no, siamo mica crutinesi. E i crutinesi, si può dire che li sono ginarchesi, giù ne va.
0: Maddalena ha detto benaghese piuttosto da Casano, ma non è mica lontano.
6: Ma è Rugione.
0: Ah, Rugione, d'accordo, viene
6: sotto. C'è lo Rugione, eh oui.
0: C'è lo Rugione, allora va
6: bon. Allora, vivo quella di...
2: Bravo Parima.
0: Allora, andiamo bessa...
6: Allora, noi lo chiamiamo così, per canzone.
0: Per canzone, vero.
6: Per canzone. In un albergo, con tre compagnoni, minuto aveva fatto un bello basto. Giunta a pagare, un giorno si era d'astro. In quattro avevano tre padaconi. Che fa? Come sbrogliarsi? L'osteriaia aveva l'aria poco cristiana e un marito, una certa gulaglia, con certi volsi all'Erculeana. C'è ora domandare alla padrona di se minuto alla rete di l'altri se la ola accetta una canzona in pagamento di sompo l'astri. Perché no, se la canzona mi piace, rispondi quella dopo questionata. Uno di tre roncò una serenata. A donna, ahi, boh, guida vostra pace, per un canto si devono, caro amico. Canta quell'altro. Mamma, state zitto, vostro canto non vale manco un figo. I due si bussano ancora fritto. Salza minuto e con ridicciolera fin d'année avanti usavo orsello, usavo adondo a orsa alla carchia.

0: Yeah, no, no, ma...
1: Era così. Ma
0: anche sai chi può ci salvare a misa perché no. Eravamo in cattivi panni. No. No,
2: no, no. Allora, dopo avete parlato giusto, giusto, bon, di Mitremo Balpato, io avrei da ragione di quell'emozione.
1: Mi pare,
2: dunque, bon, si può dire di no per quelle che si innamorano, eh?
1: Ah, beh, yeah.
2: Mica, fa,
1: io, fa, a conto me così, ma dopo non so se un professore.
2: Ah, questo la fa, ma non va. Allora, dopo avete parlato di questi calori, bon, io l'ho già detta, credo che era questa veria. Questa parola che noi qui non impieghiamo mica, mi pare.
0: I
2: Galdamoni, ecco.
1: Yeah, yeah,
2: è bella.
0: C'è un libro, di una parola sottanaccia, yeah. Non è manco di due noi. C'è un libro, a traduzione, mica a traduzione, l'adattazione in BD, in faccia, in figurata, di un libro, un primo libro di Anton Maria Graziani, che dopo ne ha fatto 60 o 70, a quanti lune è. Si chiama Chi dire alle feu de la Saint Laurent.
1: Yeah, yeah.
2: Ah oui?
0: Cioè, a bande dessinée pubblicata in De Piazzola, che si chiama, scritto in un corso, che si chiama I Galdamona di San Lorenzo.
2: In più dice I Galdamona,
0: I Galdamona.
2: Mica I Galdamoni.
0: Il plurale è na, i famosi plurali in
2: na. Ma tanto che, come si chiama, Michele Andreani, che è lui, bon, non so mica.
0: È di Gio,
2: dice I Galdamoni, non dice mica Galdamona. Dopo sapete. Allora,
0: rombo di rombo, yeah. No, si riprende i plurali, no, non sono mica di luogo,
2: mica di luogo, no.
0: Sono proprio un certo dell'alta rocca, un spagificato, no,
1: non pochi, penso questo. Mica che Andreani sia di l'alta rocca, perché
2: già
1: che...
2: mi pare che l'abbia sera a spiccare.
1: Non so mica, ma mica di l'alta rocca, questa è la sua.
2: Mica di l'alta rocca.
1: Non credo mica.
0: I plurali na è soprattutto l'alta rocca.
2: Ma dicono che ci mettono un na con un nome, per esempio. Un'amica femminile.
0: Un'amica femminile.
2: Mettiamo un logo, dice di loga. Non c'è mica femminile,
0: non c'è mica aloga, non c'è mica un
1: circolare.
2: Mi pare che la sia questa regola,
0: è un po' una regola, un po' direttrice, pur che non sia mica esclusiva,
2: mica
0: ma è una regola direttrice.
2: Dopo ti ho parlato di, come hai detto,
0: Rubizzo.
2: Allora, di uno che ti ha una roba,
0: allora,
2: che mi piace.
0: O senso primiero, o rubizzo, è a roba, anche un significato un poco peggiorativo, vedete? Anche un significato un poco di quello, di tutta questa roba che piace tanto a certi, vedete? Dopo è diventato un qualificativo per una persona, la giuntesa così, non so mica se è troppo giusta, dire oh così rubizzo questo. Normalmente non è mica un tipo che è rubizzo, normalmente è un tipo che gli piace un rubizzo.
1: Beh, è come quando Eboide è sull'agio, è stessa cosa.
2: Allora noi diciamo veramente così, che quando si tratta di una persona, ha visto poi come l'ha rubacciato.
0: È l'equivalente, ma lo conosciamo mica, se equivalente.
1: Ridruemo tutto un caparole. E così a Rubizzica per parlare di a roba giusta punta.
0: No, la conosciamo.
1: No, ma Maddalena non la conoscete mica?
2: No.
1: Ah, boh,
2: no.
1: D'accordo.
2: No.
1: Bella via letto so più un due.
0: Ma non sarà mica a Rubizzica allora. Può essere, questa era una Rubizzica. No?
1: Rubizzica non usa a roba che non è mica di qualità, vede che con balle tante cose.
0: È logico.
2: Ma allora sta assomiglia a una rubaccia?
0: No, è peggiorativo completamente.
2: Completamente peggiorativo, d'accordo.
0: Rubaccia si rompe poco per la roba, si rompe più per i cristiani.
2: Per una persona. Anche lui, questa rubaccia, quella è una rubaccia. Questo è una rubaccia, dice della persona. E quella è rubaccia.
0: Rubaccia, ma fino a
2: meno.
0: Roba
1: d'età,
0: questa è roba
1: d'età. Maddalena,
2: ci avviciniamo.

0: Ce obligé de mouiller l'information, ben, qui s'est guidé devant,
1: bien vu, j'ai dit. C'est qui tout ça, un capot
0: pour ça? Ah, bas sur les jets, hein. Bon, allez, babrachou, vous.
2: Allez, grazie. Et, anzi, grazie, abbi, pas, pour poème, di l'ora.
0: Allez, à Beige. Alors, sommes-nous à intervenir. Biringradio, Madeleine, merci à Beige. Je me disais, pour Biridouem, dis-nous d'Aguiapog, pour que je te continue ensemble, si on a très haut remis, d'altron, que les gibolés nous partagent bas, à Zabed ou Melahuyad, 04 95 30 et 20 et 20. Il est 15h sur l'antenne d'RCFM, un point sur l'actualité. Eh bien, on va le faire tout de suite avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
3: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs départs de feu encore aujourd'hui en Haute-Corse, dans le plus important, sur la commune de Talonne, et a brûlé un hectare avant d'être maîtrisé. Un feu parti en bordure de la RT10 à la mi-journée et qui a nécessité notamment un silarcage des deux canadaires. Les rentrées se succèdent en ce début septembre à l'université, celle de l'IUT de Corse hier, avec l'accueil de 16 étudiants pour la première promotion du nouveau BUT consacré à la transition et à l'efficacité énergétique. Formation de 3 ans qui porte à 7 le nombre de BUT proposé par l'Institut et qui doit donc aider à répondre aux besoins du territoire. Elle prépare notamment au métier chargé d'études en efficacité énergétique, énergie renouvelable, d'assistant ingénieur et énergéticien, je vais y arriver, ou encore de conseiller en maîtrise de l'énergie. L'alternance sera possible dès la deuxième année. La rentrée des profs au collège Albert Ferracci de Bonifacio avec deux dispositifs expérimentaux. Et d'abord une classe Shams pour classe à horaire aménagé en mathématiques et en sciences. Une vingtaine d'élèves qui vont croiser mathématiques, physique, chimie autour d'un fil rouge original, survivre sur une île déserte après un naufrage. Construction d'un mini distillateur solaire, calcul de rations d'eau, cabane à bâtir. La classe a été composée avec des profils scolaires variés et une parité stricte, filles-garçons. Et puis l'autre nouveauté, c'est une classe bilingue où l'espagnol ou l'italien viendront s'ajouter à l'anglais. La base militaire de Solenzara modifie ses exercices dans le massif de Toa pour préserver la reproduction du mouflon de Bavel. Une charte de survol a été signée lundi par de nombreux partenaires, dont le parc naturel et la base aérienne. Deux zones de reproduction ont été délimitées. Désormais, plus aucun appareil de l'armée de l'air et de l'espace n'y sera mobilisé entre le 15 avril et le 15 juin. Il s'agit de réduire les nuisances sonores et la présence de l'homme dans une période charnière pour les jeunes mouflons.
0: Il y a des fois, on a envie d'avoir la vie d'un mouflon.
3: Oui, je vous avoue, pour ne pas avoir à parler de classe horaire aménagée, mathématiques et en sens, c'est compliqué.
0: C'est tout dit. Aringradia, Bélisandre, Biridroë, Mougon Piégé, donc à quoi trouver. Allez, continuons aussi à trouver mes ensembles.
4: RTFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsi.
0: Razabed et Marc, qui est Giuseppe Vanc, qui est qui con noi, et ma continua. Et Rigevi, moi, Giuseppe, à Lorenzo, in Orezza, per continua l'émission. Lorenzo, salute.
5: Salute.
0: Ah, bisentimo male.
5: Sono un fattore, di agenda di sonde, mi scusate.
0: Ah, e così no, è assai difficile.
5: Va meglio.
0: Ah, wow, oula.
5: Ria burra è naturale.
0: Eh beh, tanto meglio.
5: Allora, saluto già professore, saluto a te o io anche, saluto a tutti che passano e chi sono passati. Saluto all'Urtulano, e dobbiamo arrivare in un affare di già per principiare, le nostre quattro parole di risate di magagne. L'amico Ortulano è per amico, non ne volano mica, è perché lo danno un carro, perché faccio un lavoro e so con lui.
0: Ah, forse è costi a ragione, sarà.
5: Sarà, sarà. Tu è per amico, non ci stanno più manchelle. Perché faccio il bumadeone, faccio l'orto come l'usciore, e per amico le sue amiche.
0: Ah beh, sono rispettuosi di suo lavoro, costi.
5: Ci stanno costine, vogliono che non ci sarà più, e che non farà più orto, che non si sta in piazza. Chiesa, piede che ti... Non ci staranno più qua di un lotto.
0: No.
5: O sopra.
0: Forse.
5: So che ti ho pensato.
0: Ah, sarà, sa bene.
5: Allora, all'amico professore, io ho una parola in più, forse di quella che avremo noi in Rezza Sultana.
0: Ah, Lorenzo, peccato che...
5: O zappa.
0: Allora, ribì perché siamo stati dagliati. A parola, io.
6: Tre secondi.
0: Che parola? Ah, penso che ce l'avrei in moglie. Lorenzo? No. Bon, allora, è maggio che di ridroa un nostro amico, intanto, per un lascia troppo basienta Angelo. Beh, andiamo a ridroa un ponte a lei, cioè Angelo, poi cercheremo d'avere a Lorenzo. Angelo, salute!
5: Salut à Boy, oui, salut à toutes et un bonjour à Jean Dizet. Bon, c'est pas ça d'avant.
2: Ma pote va demander à Boy, il est parlé, si.
5: Bon, tant mieux, quel amour. Bon, c'est par là de ces stades, dis-nous, il y a une canicule. Il y a tant à basta così, parce que il y a des pays touristes, hein. C'est un barou, là, et moi, nostra. N'est-ce pas, il y a des toi.
0: Eh ben, on a parlé d'un peine à nous. Jean Dizet, pour aller.
5: Ma canicule, c'è la barula francese.
0: Canicula, io non dice non certi.
5: Ma io l'ho già intesa io.
0: A canicule, io canicule, non l'hai mica in corso io.
5: Va. Bon, dopo, nel nostro organismo, è da parlare di pitagione, padoglie, bon. ci sarebbe, se osete punti, due, ci sarebbe, e tre, i palpidi.
0: I palpiti,
5: no? I palpiti del nostro cuore. Bon, si può sentire un petto, si può sentire un figure a un volto, si può sentire sotto un mento, vedete, quando è dell'aria qui, quando è che si è in punta di morte, i autori toccano subito qui. Dopo tutti questi palpiti qui, si può sentire in noi a Fontanelle, si può sentire in noi a lì di Lanche, si può sentire in noi al piego di Ugoido e Taredo in Occhio. Bon, allora, domani c'è la rientrata di scuola, allora domani con cartolaggio pieno di quaderni, domani con stuccio pieno di creò, e pieno di dentatrici per scuole.
0: Si può dire a Gertina, beh, o cartabla, c'è di non sapere lì.
5: Sì, c'è un po'. Domani i 4.000 maestri di scuole, professori, erano obiettivi di accogliere questi 47.000 scolari della nostra isola. E lì, mo, coraggio, perché chi...
0: è un paradiso, eh.
5: Bon, allora, come tutti gli anni, c'è casca sempre un giorno di domani di Sant'Regolo, Regolo. Piccolo Grimaldi che se n'è andato quest'inverno qui e che 50 anni fa ha fatto questa poesia e che era un vigente questo poeta e dirigendo lo spirito della società di oggi, Beria che la fare cominciava a perdere.
0: Allora scusate, giusto per abbronzare perché è importante, Gian Giuseppe, dite Rigolo o Rigolo? Perché lui dice Rigolo Grimaldi, insomma ben
2: guardato. Dovesse a Rigolo, petit Henri.
5: Henri, mais bon, ouais.
0: À l'origine, ma boye.
2: Donc, Arrigo, c'est au diminutif d'Arrigo, il y a Rigolo. Donc, quand je te vois, c'est ma Rigolo.
0: Rigolo, d'accord, non, c'est moi, quoi. Juste pour vous lâcher.
5: Mais pas toi. Alors, escole et azurientrada. Alors. E nei paesi si aprono le scuole, un poco che non è resta, e per tante teste nuove un nemico sempre vesta, e a mezzo alle gioie e i mugi si fermano spacchi e rugi, si leano esempatia tra i lugari e i forestieri, sarebbe come una famiglia, ma oggi non è più come eri, chi c'è tanto sbiglio e disturbo in questo mondo moderno e furbo. Ma che non tocchino la nostra cittadina di un continente si guai. Chi qua là, sia in scuola o in dottorina, rubaccia, ce ne assai. E di sta buzza cittadina, qui, che non ne sparti mai. Voi, i giovani, sani e curetti, tenetevi sempre netti. Che la vostra generazione sia sempre l'esempio e l'ammirazione ai storienti astro, che li appino bella colta e assaiente giuga e maiò, fateli sente ogni volta, cresce e prospera l'amicizia e la fraternità. Ecco, la guardia c'è l'amico, se lo...
0: No, beh, vi ringrazio per questa scelta e poi digeriamo qualcosa che è stata detta, bon, secondo gli storiani da Pasquale Baoli, studia e libertà, dunque più si ne sa, più si ne obra e più si riflette con Gabo.
5: Si, tu vas aller dire ça.
0: Bon, tu... attends, elle est tourée, nous. Hein.
5: Si,
0: non, non, mais tu l'allais dire, ma Berry, en comique, avoir ses hôtels, et tout réseau bon, nous, mais tu l'allais dire à ça, et Berry.
5: Quel est qui piège.
0: Oui, exactement. À Ringradia, bien. Bien disé pour combien, tout le monde a sa bouégie à dire
2: rigolo. Non, non, mais rigolo, rigolo Grimaldi, c'est sempre incantato, quoi, quasi reportage, si vous voulez, di tutta sa vita paesana, anche tutte le foto che lo...
0: E mi ricordo che erano tutte stampate in una stampa regionale, parecchie.
2: E queste poesie, e va via a campare le foto.
0: Non hai mica avuto un libro in corsi gadando, qualcosa così, mi pare, o dirlo, insomma, ricordo. Allora, ritroviamo, spero che io abbia detto abbastanza bene, Lorenzo, Dorna, e allora ribia della parola, allora.
5: Salute, dunque,
0: salute,
5: mi scuso se so per se va a sede e passa male, siamo sempre alle bighe.
0: Bon, per avoir passa abbastanza bene.
5: Allora, un suo amico, un suo professore, io forse in due noi avremo questa barulla di Ugalore, quando un uomo zappa in piena sulana, o che lui luanga, o che lui face legno, o che lui non importa, un travaglio uro, diciamo in piena giabana. Quando lui c'è un grosso calore, metti a mezz'ora in piena estate, non onda bene con i leoni, con onda. Un grosso calore, noi in Orezza, dimmi a Giappone, non è dentro su già a Barù.
2: No, allora, voglio dire, non conosco mica a Giappone ha questo significato, ma noi diciamo rosso, capanato. Ciò che viene a ritrovare questa parola di la cosa che
5: allora, ciabanato seria rivene via di che parola per apporto a nostro uso i pacosu, perché a ciabana che voleria come a Gadona, ma a Gadona parecchi no.
2: No, non penso mica, chi vuole fare ricerche etimologiche, chi vuole una spiegazione fatta all'estero, a che non conosce mica.
0: Io vado di lavorare a Tambaisole, dopo a Bella diventa rossa e rossa in ciabada, no?
2: In ciabanata,
0: in ciabanata.
2: In ciabada dove pure esistere, no? Perché non è che una
0: rivoluzione. Io conoscevo e rossa in ciabado, voilà. Un ciabanato, sarà di stessa.
5: Io penso che un nome grosso antico, forse, ciabana vorrei... In pieno sole, in pieno calore, non lo so perché io la dico sempre
0: a
2: Giappone. No,
5: mica rosso, mica mai inteso parlare di rosso, vede?
2: Unicamente per rosso in ciappanato.
0: D'accordo.
2: Non è mica di un colore, perché se potete in ciappanato, bollite di calore, via, vedete?
5: Ma le nostre parole giungono sempre a assumiarsi o a capirsi, ma siamo vicino alle stesse parole, ciabanato, a ciabana, perché a più parte diranno gli anziani quando dicono chi trovai in piena ciabana, volevi che metti di sotto un erbo o un cacchi luogo appena più alla posto di usore, perché sapete che gli uomini che trovaiano chi sono appena all'uso delle montagne scegliono uso luogo a mattina. Se li facciano un travaglio in due luci a Sulana, si mettono a mattina e un mezz'ora si mettono piuttosto al contrario. Mica affronta un sole, ma questo è tutto un senso di mistero. E quelli che i nostri antichi che ci hanno imparato, è ben inteso, e cercavano sempre a dirci che a mattina se luce un luogo in due luci puoi travagliare piuttosto appena un sole e dopo passarsi alla straperta umbriale, si li fa così.
2: È la logica.
5: È un bello affare. Allora, ringrazio l'amico che ci ha mandato che ha parlato di scuole, ben inteso, ma la sua poesia di avere la storia corsa. Due quando ero in letto, che veniva a Bastia, e quando c'erano le persone anziane che girano in un carro, marizzava e li legava a bianco.
0: E tutto
5: stava lì tutto lungo, ma giurerebbe che l'avresti studiato così. Ma perché tu su Costine c'è chi l'uomo e onne che sono babbe e mamme che quando i suoi figli entrano in chiesa o in un luogo, un ospedale o qualcosa o che tu c'è una guerriera c'è che lì i suoi figli a rizzarsi per la gabbietta quelli che hanno i capelli
0: e so che non diamo la leo Soit qu'elle a nourri Géoud, ben je l'adra mandat, lui, nous. Hein.
5: Et je l'adra mandat, ou bioquet-piou, et donc, so veramente comme moi, sta poésie qu'elle a dit, parce qu'elle revenait à peine ce qu'il pensait. Et mais nous, ce qui ne voglio, nous, mon piccolo cervello, et qui, anche quelli qui sont à l'école, non imparano mica sempre. Da rizzà, secondo chi sia entra in scuola di
0: avanti, meno meno. Avanti era così, non so mica oggi se li avvagino sempre. Certe scuole avranno certi maestri mantenendo l'uso. Comunque,
5: l'uso di Juanca è magnifico, un nostro.
0: Ieri, ma era l'uso dappertutto così, anche un bel continente. A scuola era così, era un lungo, entrava un professore, un provvisore.
2: San Paravagria,
0: era così, era a maniera di
5: fare. Era una meraviglia. E allora, tutto si perde, come l'ha detto l'amico, cioè la mentene, ma sarà mica sicuro che ci
0: unirebbe.
5: Allora, scusatemi.
0: No, ma capito. A ringraziate per la parola di Agiabana e poi...
5: Ah, è stato un
2: campione. Adio cercare l'etimologia.
5: Ma si assomiglia a ciò che avete detto. Sono tutte parole surrelle che da lontano a vicino si assomigliano.
2: Pa un rosso di un calore, un corso a parecchie figure, vedete, di rosso imbagarillato.
0: Ah, imbagarillato, sì.
2: Un colore di un vago,
5: un vago può anche essere in un sbagato, perché un vago è tutto sbagato, quando è buon mangiato.
2: Sbagato tanto è aperto.
0: Ma così a riverenza è fatta un colore, questa che lo vuole.
5: È come arancino.
2: O allora, rosso impaparito, un papavero di lo coccicò.
0: In certi luoghi.
2: Rosso impaparito, vedete?
5: C'è parecchie parole. Bon, non è mica se dopo lungo, perché gli amici che aspettano e mi sentono di parlare.
0: Allora,
5: tutti a
0: pesce.
2: Ringraziate.
0: A niente si danno da bere. Non hanno manco bisogno di dire, merda, c'è quel che sia da dire. A niente, a Wapo, da me sente un po' di pressione in lui. Allora, li faccio bassa un po' pressione a sapere.
2: È ciò che lui dice all'Arianzo, è ciò che si chiama l'allevo.
0: Bravo. Allora, andiamo un naiaccio e poi andiamo un bastia con Federico. Oggi, Gian Cristovano un naiaccio. Salute.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi.
7: Buongiorno.
6: Adesso a corto. Giusto due cose. Un nostro professore, dunque, io tenho un zio, si chiamava Regulus.
7: Era latino sputico questo che io.
6: Ecco, ma non penso mai che lui veniva da Rigo.
2: Ah no, Regulus no, Regulus è un nome latino sputico.
6: Noi chiamiamo Regulus.
2: Ma chi è normale?
6: Ah,
2: bon, okay. Chi è normale?
0: Regulus,
2: Regolo, automaticamente,
0: oui. Ma forse Regolo Grimaldi benneria da... Non sera mica...
2: No, se lo si chiamava Henri...
0: Ah, questo non so mica se lo si chiamava Henri,
2: Se lo si chiamava Henri, era Henri Golo, dunque Regolo.
0: Ah, ma questa non la... Beh, ci voleria forse a Sabella questa, mi posso mica...
2: Se lo si chiamava Henri, no, se lo si chiamava Arrigo.
6: Ma se lo si chiamava Regulus, sarebbe piuttosto Regulus.
2: Ma non credo mica che lo si chiamasse Regulus.
0: Non so, allora questi, se qualche sia Gibodì, sarà...
2: Beh, si può cercare in tutti...
0: Azo che Regulus è di nuovo un nome di una stella, se non mi sbaglio, eh?
2: Di stelle non le conosco mica.
0: Fammi bar, sono mica un specialista di stelle, ma ci sono appena con tu che non è stelle assai.
2: Dunque... Ma questo è un nome romano.
0: È stato anche un consule, è stato, si chiama così.
2: E c'è assai i nomi romani in corso.
0: Clitus, Cilicus, Regulus, Mordibus.
2: Jean Vitus,
0: Giambido, Gian Cristove, non avevi aidé un'altra domanda a provvitembo di...
6: Io sono domanda corta a corta.
0: Fade.
6: Hai un pezzo di terreno in Sosa, in Alta Rocca. Si chiama Arpoli. Vorrei sapere se il nostro professore sapeva ciò che vuol dire Arpoli.
2: No, qui... sapete, l'abbiamo detto parecchie volte, eh? Infatti di toponimia certe volte è rari che non so manco appena quelle che pare evidente, eh? certe volte ci va a cercare cariche prelatine o un povero uno nostro povero amico Giancarlo Antonini ha già ripetuta abbastanza e ci vuole assai problemi, ma chi vuole, in corte parole vi dico una cosa mica, ma pur certe volte crediamo di sapere e ci sbagliamo, vedete, la toponimia viene da più lontano con il latino tante volte.
0: C'è
2: una parola vecchia
0: tutti i nomi vecchi. Dice che di una nostra regione non è mica fatto un'inchiesta, ma è domandato a UE se lei ha un'idea più o meno.
2: Una danimica. Quando c'è il campo di Trambula, che se vuole, tutto il mondo capisce, ma Arpoli, chi c'è che un numero che si chiama?
0: Allora, mi scuserete, ma come hai detto, campi di?
2: Campo di Trambula.
0: Ah, di Trambula.
2: Voilà,
0: questo forse è un bon, allora, pare logica così che lo si tratta di Adramula, ma
2: come la variare Antolini non ci sono.
0: Spesso, dico sempre lo stesso esempio, Figabruna qui vicino a Bastia, è Luigi che non ha un onda che bergo un figo brune, Erbalong non ha un onda che bergo Erbelong.
2: Con l'alba longa.
0: Donc, forse che ancora Adramula, forse, voilà, un oiseau, allora,
2: sapete, già sai in montagna che si chiamano bocca in generale, a femmina morta. Bon, allora davano le spiegazioni, io una volta lo trovo una ronna morta quella, ma tante ronne morte in tante bocca, ma non trovo quantunque curioso.
0: No, ma è difficile in toponimia d'avere una certezza in tutti i casi, ecco.
2: Ok, ma vi ringrazio.
0: Adesso che vi ringrazio di partecipare ad una bella giornata,
2: A Bege.
0: Allora, andiamo in Bastia. Federico con noi, salute.
8: Salute.
0: Buongiorno.
8: Saluto a tutti, buon ritorno al nostro professore.
2: Vi ringrazio.
8: E cambia qui, non diciamo mica posa che sono appena cresciuto a Utrawai e qua tu ci sono come i turchi, donc diciamo a rito.
0: D'accordo.
8: Ma hai capito che?
0: Forse l'altro no, ma hai capito.
8: Scusatemi, on è in onda, due minuti. Volevo chiamare per la parola Raspasien. Perché Raspasien, io penso lo binario, ma noi abbiamo sempre detto da
0: Cielo,
8: impieghiamo sempre oggi.
0: Questo hai sempre anche io.
8: Sono andato a cercare ciò che volevi e questa parola qui.
0: Ah, ditemi allora.
8: Donc, di volta questa parola qui, l'ho scoperto qui. Non la sappiamo ancora. E donc, c'è una persona puntigliosa che riempie le scartavacce di maniera perfetta. Donc, un gratte papi. Di perché che devo così
0: Vi ringrazio, questa di nulla impargava, grazie a voi.
8: L'ho imparato oggi qui, quando avete domandato questa parola qui, sono andato a cercare e trovo.
2: E dove l'avete trovata la spiegazione?
8: Non da internet.
0: Ah, d'accordo.
8: E dicono che a Raiga, a prima sillaba, è bene da uervi un corso, gratta. Raspa. E dopo Rice dice anche che poi la seconda sillaba di papier.
0: D'accordo, perché.
8: Ma ricordo già la parola.
2: Gratte papier.
0: No, io mi domandavo se non c'era mica un rapporto con famoso Vespasian che aveva inventato i Gagadogli, dice Radio, un imperatore romano. E mi diceva a me stesso, forse che.
2: Ma l'aveva mica inventato, ma aveva inventato di far pagare un attacco.
0: Ecco, voilà, esattamente. Ma penso che. Pensavo che lui fosse un rapporto con lui e uno con Bamica giusto appunto a fare di gruppo e chi si dà ne tutto, ma infatti no, d'accordo. Sentite.
8: Noi siamo parlato qui.
0: Allora, tutte le maniere i Raspasien non ci piacciono. A me non mi piace.
8: 50 anni dopo,
0: in corso in Bastia dicono così, parla di gruppo con Garchescia, e a questa persona, avanti era così, dice questo che è cada barra, questo poco Raspasien. Non si sente quasi più.
8: Abbiamo sempre
0: oggi. Io ho sempre. Quando sono con i miei amici a Stia, c'è io. È vero. Allora, Fred.
8: Vi lascio
0: non lascio non vostro drone.
8: Ma appena, presto fatto. Voglio salutare Liviano che ha giusto contro l'intervione.
0: Ah, già detto la struione. È vero.
8: Contro l'intervione, arrivo da mamma, io sono parlato, da Giacine. Dopo si è avvicinato, io ho riconosciuto da oggi perché c'è abbastanza spesso la Liviano. Donc, ci siamo fatto una vera discorsata.
0: Bon. Insieme, ma... tanto bene, tanto bene.
8: Donc, un saluto a Liliane.
0: Allez, una bella giornata, au bien.
8: Buona giornata.
0: A bene. A bene. Allez, Angelo Pantaletti, forse Chada, o era un nome di Juan di Grimaldi. E Angelo Ribia de Barola?
9: Il nome di Gregorio.
0: Ah, Gregorio.
9: Gregorio.
0: Bon, ecco, tutto ce lo dire. Gregorio è rigolo. Bon, ben. On avait rien mica va tu. Allez, Agusti. Gregorio è rigolo. Grégoire, d'accord. Non, ma senti de l'ampargo, hein.
9: Sapete ciò che se ne fosse passato. Gregorio, Gregorio, Grigolo,
0: Grigolo. Ah, sarà.
9: C'è una specie di cognome. Di...
10: Grégoire, che è un
0: no,
10: nome.
0: No, no, di un...
10: Grégoire è un nome.
0: Voilà, è un nome. Hein,
9: ma dopo, Grigolo... Di...
10: Ah, un diminutivo.
0: Un diminutivo, e diremmo così.
9: Un diminutivo, sì.
0: Voilà, come...
9: come per Gregorio, a
0: vi ringrazio per la vostra risposta.
10: È un diminutivo, ma non è mica la fine che è tagliata, è un cominciamento.
0: Allora, c'è Antonio che mi manda, so bibo suo mandato, dunque a faccio, se Bogoni uscite, allora, riveniamo all'etimologia.
10: Domando si può volere un mandato, bravo Antonio, ti ringrazio.
0: L'etimologia di... Allora, non so se la dia pronuncia come logiole, charabattana o charabattana, mi dice qualcosa, io non la conosco mica.
10: Dico una bestialità che mi passa poco capo. Non c'era mica un charabin.
0: Bibo somicai, somica.
10: Vedete, le charabin erano grandi carretti che si andava al mercato.
0: Ah, e, yeah, yeah.
10: E c'era parecchie, anche provisioni, anche bironi, sacchi di roba. C'era tutta la famiglia, vedete, una sciara, il sarabin, tutta una bagaglia.
0: Ah, beh, ci sarà forse una...
10: No, un'immaginazione così.
0: No, ma io ho capito. Non
10: è una risposta, un'ipotesi che mi traversa sentendo la domanda, ma sarabatana... Si pensa a un charabin.
0: Bon, allora, secondo tante radio, amico Antonio.
10: È come l'affare di un chauffeur.
0: Ieri, questo è le Juif errant, c'est ça.
10: Le Juif errant.
0: Insomma, rigolo, ma può durare denuda lezione. Allez, andiamo a pigliare l'ultima telefonata dell'emissione, è quella di un nostro amico Filippo in Nizza. Cosa lo demo, Filippo? Buongiorno.
11: Saluto Giancarlo da Pedralba.
0: Via di menti così.
10: Non cambia l'ordinatore.
0: No, sapete perché si è repertoriato così.
10: L'ordinatore.
0: E l'ordinatore è tutto gruppevole.
11: Salutiamo Ion Gisele, vi saluto.
10: Vi saluto anche io. Vado un teso quantunque in corso di estate. E un bacio mica perso di vista.
11: Da
0: Reggia, sabia che voi erede in Pedralbo,
10: in Pedralbo, rendete
11: conto. Allora, adesso sei corto, è giusto? Beh, un museo Gregoire si chiama Rigolo.
0: Dunque di un diminutivo conosciuto.
10: Dunque era un diminutivo conosciuto in Corsica di Gregoire,
0: d'accordo?
11: E dopo per finisce, giusto? L'étoile filante a stella cadente, ma è muetto i don. A Bippula e a Lagrima di Luna.
0: Allora, aspettate.
10: Ah, la mia diretta voi.
0: Allora, ma a Bippula, ma ricordate mica di a Bippula.
10: Manche io.
0: La già scrive donna con tu, che bon, non so.
10: Manche io.
0: No, a Bippula. E
10: la Lagrima di Luna, a
0: Lagrima di Luna, va che buon amico di donna. E d'altronde, mi era meravigliato di Sabaro, l'Agusti. Lagrima di Luna.
11: È bella,
0: ouais. Bella via, l'Agusti, tra qui voilà. E a strada di Roma, la Voie Lactée, e bene, che so dove c'era l'espressione, dove c'era le vie, Rigusti.
11: Allora, bon, per oggi sarà tutto, io una poesia, ma di appena lunga, di Becouvlori, dunque, ma
0: sarà se lunga, mi dispiace, ma...
11: No,
0: mi manca di tempo.
11: No. Mi saluto, io non disei, a presto.
10: Anche io, mi saluto e poi saluto a tutto ognuno.
0: Bon, mi saluto e si deve in Pedralba, mi sbaglio più.
10: Ci sbagliamo di nuovo.
0: Allez, au revoir, a beige. Allora, ne siamo a conclusione, ci abbiamo un minuto appena di più, sì, non è tutto ciò che si è detto, Gusti, o se è un'altra cosa a dire, a far passare, avanti di Dio e botte l'emissione?
10: No, abbiamo parlato
9: i genitori, beh, questa è piuttosto una domanda che ha un'informazione. Hanno parlato di genitori per dire guapè a mamma, e allora in letteratura e di poi gli anni 30, di poi a muovere tutto questo, e ha rubato i genitori per dire guapè a mamma. Ma ciò che sarebbe interessante di sapere sarebbe se lei ha rubato di modo naturale in certi paesi, in certe regioni, Dio, o abbia mamma, i miei genitori così, i miei genitori qua. E mi pare che la risposta che la sia stata data di maniera positiva, cioè di forse.
0: Ma Marie Gourdouino chi dice.
9: Pagastagnice, c'è qualche sia che ha detto di me, abbiamo sempre detto così.
0: Allora,
9: sono mica sicuro, non sono mica sicuro.
0: Ma ricordo di noi che avevano detto che spesso dicevano babbe e mamma. Dicevano così, per i parenti.
9: Questa va per mamma, è buona.
0: No, ma poi a maniera di parlare, forse che piuttosto che dei miei parenti, hanno fatto questo, babbo e mamma hanno fatto.
9: Questa è la risposta che non abbiamo ancora, che ha dichiarato anche io oggi. Ah, ma mi pare che qualche sia avesse detto, no, di noi, diciamo,
0: forse
9: sempre i genitori. Io l'ho sempre letta.
0: Mamma intesa.
9: Ma voilà, non l'ho mica intesa troppo, fuori di quando qualche sia cerca parlare di moro struito e tanto di sicuro che si ricorre all'italianismo, di preferenza al francesismo, posto che né uno né l'altro, non so, d'avrà massima, tante volte abbiamo bisogno di uno e dell'altro.
0: Allora, c'è Maddalena Coringrad, Ciarabatana Boriscia Pitana, secondo la canzone di Biantera Muro, che
9: è
0: la canzone di Bida Gidana. D'accordo. Donc, Chapitana per di Ciarabatana. Donc, non è che bere
9: una formazione di Chapitana.
0: Bon, a ringrazio la nostra amica e la nostra appassionata. Ecco, ecco.
9: Appassionata e appassionante.
0: Ah, appassionante questa. Allora da sempre a ringraziare Bidion Giuseppe. Allora era un piacere di ritrovarvi, hein, francamente.
9: Anche a me di ritrovare tu.
0: Voilà, donc si mudano insieme, beh tutto
9: da allora. No, Marco Righi bene, no, non c'è già mica lei.
0: Attacca già via e verie
9: a pigliare vacanze.
0: Ci costa una fortuna, insomma. Non è entrato già sortito. Questa, diciamo, mammone, non è entrato già sortito. Voilà, parlando di quelle che non.
9: Chi vi ho caso?
0: Allora, aspetteremo torna 15 giorni.
9: Torna 15 giorni, vi rendete conto che stavamo a aspettare? Non so come avete la
0: e forse chi da qui a 15 giorni ci sarà di mica io.
9: Allora
0: siamo fatti. No, non è mica sicuro. Allora, ringraziate una bella giornata.
9: A bene.
0: Allora, a ringraziare posto che si muoiono a venire l'emissione. Nicolao, che di nuovo ci ha accompagnato, Gusti a tecnica, Tony Giaffer, di Elga, a principiato con noi, e poi Maria Angela per l'aiuto al nostro delevo. Voglio ringraziare di nuovo i partecipanti, quelli che ci hanno seguito, come sempre, e poi a sapere che ogni fine emissione saluto, ne provito, mica nome mio, ma nome di tutti, i gusti che ci stanno assenti, che vogliono mantenere salì a quel paese, quella lingua, quel corso, dunque, e so che ce n'è, non dico mica che sono a milioni, cioè mica, ma ce n'è parecchio, francamente, sia mi è accaduto di parlare con certi che lavorano anche a stranieri, mica solo nel continente, e forse gli è di una spiegazione di belli cifri di l'emissione, quando ho mosato di un'emissione di Deus che di assai carigata, dunque, qui famosi ribi. Donc un saluto a Igor Siumondo Sano e a trovarci domani, se di ore, da due ore, sino a tre ore e mezzo.

0: E ti contano come è a scuola per Eli.
1: E sabe di una rientrata con tu. Non sono mica contento perché non mi piace mica a scuola. Perché non c'è un solo lavoro che mi piace. È matematica. Giusto così. Se no non mi piace nulla. Noi facciamo moltiplicazione e i problemi, la lettura, la scrittura e querighe, la geometria.
0: Anda in scuola di soprattutto giocare con gli altri per lei.
2: Io mi piace giocare, facciamo cascasse, la tattia, rinato le tre sole, la bocciana per un lupo.
1: Noi giochiamo tutti insieme, la ciappadella, giochi così.
0: E poi in d'agorte non si passa mica sempre come lo giole.
3: Mi lasciano mica piazza, sta mica foto bocca.
4: E mi mica ho dritto di andare in d'agorte di sotto. Mi lasci di orte, mi bestiano appena le remine, perché correno. Perché siamo tutti a lì. E lì giugano a bagarre. Giugano ai gatti.

0: Libro bongo a awa di continua torna parla di a rientra da scuola regun andio la podentini ci ne parla attraverso uso personaggio i Lilina.
1: Saluto Lilina, come va? Si contenta di rientrare in scuola? Iè, maestra, ridro i mamighi e poi i nostri yoghi ricreatio. Quest'anno Lilina die cui maio. Allora ce la sta assente e ridane gioche la igia maestra. Cartina no, amine, regola, pinzamine, quaderne, ballaffari. Tutto ciò che ci vuole da imparare le bellissime poesie che facciano sonia e poi quest'anno impareremo a scrivere con la piuma e con la mano. E tutte le mattine la maestra dopo la diama ci va già a meteorologia. Si legge a carta il tempo e l'imperatura annunciate, il tempo sull'ana o temporale a quade. Si parla in udi venti, le becciu, sciloccu, tramontana. E così sappiamo se non vogliamo usare ricreazio o mica. A madinada bassa come una cenna e presto zona un timpano che dice e ora in merenda buona roba o zideli a dopo. Allora oggi è maridane come parola un timpano, la pinzamina a villa strocca, la cenna o sciloccu o le becciu e a tramontana.
2: Ici RCFM.
3: Local, musique et bonne humeur.

0: Vos chansons préférées toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Alors dans un instant vous allez retrouver l'info à 17h, ensuite ce sera Evelyne Fontane avec ses invités en votre compagnie jusqu'à 19h. On va séparer en vous donnant rendez-vous pour ma part demain dès 14h pour l'idée à Ostres. Et con Ridalio dit l'émission Noguna una bellissima poesia di Jean-Luc Tcheco, Ligui d'Altron de Tchada Barla di Amaestre, Azomam, mais en fait di una poesia de Igada Azomam, con savait la poesia Bibriguna Vella Vina Jornada et a trois Cesi Diore domani.
3: Ogni giorno andava, sempre con uso riso, a fa scuola i yoghi, con suo stinto e Gesù, di vedere in grandà, farli rire e cantà, farli scrivere e contà, chi sembra sonia. E quando ella caia, che a maestro non c'era, ella si ne pentia, gli giochi a dispera, i si deluci in bramma da nuova imparera, chi campano un dramma, ma col pasoio nero. Chi campano un dramma, ma col pasoio nero. E quando ella tornava, dopo tanta carriera, tutto ricominciava, di più bella maniera. Sempre era perdonata, o quante era tenuta, rispettata e amata, da asoiente astuta. Veniva da lontano, dall'Africa Gulà, e cercava in vano un luogo per campare. Dopo tanti strasi, ingiuri e strapazzi, di ignorantoni bazzi, gattivi e maisati. Scontrò un giovanotti sul paese nuovo, in 448, un grande amore a trovo. Tre maschi a Lewa, una famiglia fa, senza mai stancia e poco riviada. Una storia di vita, come lucine tante, una gioia infinita, e poi bene d'amante, una tremenda, che mi manca tanto, era la mia leggenda, e la di sempre a fianco. Sa una era mamma, e mamma era maestra.
1: Ici RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne.

0: chanson La Père Maria, Carlo Rocchi sur les ondes RCFM. Nous allons retrouver Paul Torchidoriani, sa nouvelle chronique s'appelle Au Ball. Et je crois que vous appréciez hein, son petit ton un petit peu critique par moment. En tout cas, il y a beaucoup de spontanéité et d'écriture dans son travail. Et voici donc un nouveau volet de cette chronique très attendue.
1: Hai visto Bole la straurta, l'artista Marcelle bi di esciudu da uso a telu da mette l'assalto un antalafisi brudutti culia. Oh, com'è la ragio! Indelizò quelli voi rosuli e gialli o bianchi scritti in nero cu solamente Grand Bal, Vezzani, 15 août, 21 heures, a Piccigadi e Bladani. Un digiamo d'antafari, sabiamo cosa iamo da tro a custi. Pastizzate senza vine, pa di elevarse, provumi di quelli comprati al supermercato chi facen uvudi anche i geniali e, sicura, Rosetta chi faci un tango come si come il fu. Qua appena gli sdicia, o prima amore di la vita, nascosto da reda a chiesa o da retta una vittura. E oramai cosa diventa non sta fissi creati da un ordinatore in America o in China? Ebbene, l'assenza di creatività, un sacco di informazioni che li muledie, 100 colori per poco affari. Basta picchiare due filari in un prompt e dopo aspetta uso a fisso cu a nonto diente a sei lide, face lisce lisce con s'assumia non manca appena a realità e 100 sbagli. Come lui digerebbe Jean-Paul Poletti, guarda fradello, all'alba di Adonote tenero la fissu che tu pece a un muro.
2: Ici RCFM.
0: Et coup pour la sensa di gradivida, custa grona che si diama la fissi, che borre droit de se boule de nanta usitu di RCFM. Nous allons dans quelques secondes retrouver un extrait de l'émission d'hier. Feli était dans nos studios et nous allons le découvrir en poésie dans quelques instants après Charlotte Cardin.

braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto

0: Con la copeta, pe col paco, cocha, co llama, ya pera, pera, ya, uame.
1: Ya la yo, lo yo.
0: Mi voria mangiare un gappo di samerula, capacca con la poco petacca e col pacco coscia con gli ammaglia pera pera già ua me
1: la giù lo giù la vinci mi detta con il setta la cinci mi detta lo giù lo giù
2: cinedino
0: cinedino mi voria mangiare un bicco di samerula, bica bica pacca con la copetta pe col pacco coscia con gli

0: mieux cibler les alertes et pour les secours, mieux adapter les moyens et se préparer en amont. Enfin, en cette semaine de rentrée, on parlera en détail de celle de l'Université de Corse demain, à la fois avec son président Dominique Federici, qui sera à 7h45 l'invité de la rédaction en direct, mais également via le magazine de la rédaction à partir de 12h07. En attendant, bonne soirée sur RCFM.
1: Salut, c'est Cécilia Cantelli. Du lundi au vendredi de 11h30 à 13h, bienvenue dans Qui Piaget. On mange quoi? On fait quoi? Et surtout, qu'est-ce qui nous fait plaisir aujourd'hui? Direction la cuisine, des recettes qui donnent envie, des astuces de pro et vos recettes à vous. Les bonnes, les vraies, celles qu'on partage et qu'on finit toujours par réclamer. Puis 12h30, on change de menu, mais pas d'ambiance. Des gens à rencontrer, des parcours inspirants, tout ce qui peut rendre la journée plus sympa. Ici, pas de prise de tête. Qui Piaget, de 11h30 à 13h sur RCFM.
2: Salut, adesso Cédric Savili e Birigio ogni settimana, domenica a 3 ore per l'IAMI, un'emissione in due balisè molto buoni fra le culture di un mondo.
1: L'IAMI, le nouveau rendez-vous musical sur RCFM, avec des morceaux que rien de destiné à se rencontrer, et pourtant, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
2: A trovarci dando, a domenica, le dimanche, à 15h, per l'IAMI.
1: L'IAMI, aussi en podcast, sur le site et l'application RCFM.
3: Penny Lane présente le club des entrepreneurs qui vont bien.
4: Hello, je m'appelle Valérie, je suis architecte à Bordeaux.
5: Bonjour Valérie.
4: Et grâce à mon compte pro Penny Lane, je gagne un temps fou au quotidien.
5: Ah ouais.
4: Ah non, m'applaudissez pas. Avec le compte pro Penny Lane, c'est facile. J'ai ma carte de paiement reliée directement à mon compte pro et mon compte pro relié directement à ma compta.
6: Oh. Ah pardon, mais j'applaudis.
3: Comme 1 million d'entrepreneurs, découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable, Penny Lane.
7: Quand un compta va, tout va.
8: Ici RCFM, toute la journée.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
10: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
11: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
12: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
13: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
14: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
15: E per compiere la squadra Emedi di Radio, Mathieu Burrini è contento assai di una volta e vuoi passare a Stonda Gumboy per la prima volta per me in Sicilia in Marsala per questo nuovo episodio di Emedi di Radio.
10: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
16: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
12: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
16: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
13: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
16: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
13: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
16: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
17: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
18: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
17: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
18: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
15: Cultura spertira e India dura, poi si di giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
16: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
19: Vi sentite un po' lontani?
16: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
20: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia non possa essere anche una cosa positiva?
16: In certe occasioni pure positiva, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
21: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo.
22: Salutiamo calorosamente, esatto. da Marsala.
21: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, Bila Bidi, Luisa Antoni, Esra Accia, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
22: E gli angeli del 38esimo parallelo che sono insieme a noi.
21: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso dell'anno?
18: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
13: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
23: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Abila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Capponno, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
12: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
16: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala, un festival del genere.
15: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi secondo voi?
16: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
12: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
16: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
0: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
16: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode, ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
12: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
16: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture, i giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
22: ma
16: però
22: non è così.
16: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
21: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
22: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
21: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
18: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato, e forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
12: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
16: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche a un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
1: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
16: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo. Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
2: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
16: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo, e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché
3: ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
4: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
5: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
4: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
5: Molto impegnativo.
4: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
5: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
4: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
15: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
3: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
12: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
18: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
4: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
6: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
3: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
23: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
21: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
4: allora,
21: il momento del sogno, quindi
4: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede.
21: Alice.
7: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze. Tra cui partiamo appunto dal principio, da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
21: Stefano.
18: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato alla sua forma passata.
21: Valeria.
3: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
21: Questa idea ti è piaciuta?
3: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
21: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
20: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
21: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Curia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
20: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
8: Partenaire, France 2 vous embarque pour Versailles en fête.
9: Stéphane Bern vous emmène à la découverte du célèbre château comme vous ne l'avez jamais vu. Des jardins aux salons les plus prestigieux, Versailles devient une scène à ciel ouvert.
8: Au programme, musique, histoire
9: et créations inédites.
8: Avec Soprano, Zazie, Claudio Capeo, Jennifer, Grand Corps Malade et de nombreux artistes jusqu'au grand feu d'artifice final.
9: Versailles en fête, samedi à 21h10 sur France 2 et France.tv.
8: Événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
11: Bonsoir à tous, c'est Cécilia Canté, ravie de vous retrouver en ce début de soirée. Allez, mi-semaine atteinte, et si vous avez l'impression d'avoir déjà vécu 3 vendredis depuis lundi, vous avez bien mérité cette heure-ci. On remet un peu d'air dans votre soirée, on laisse la journée derrière nous, et on garde juste ce qui fait du bien. Jusqu'à 20h, vous profitez de votre programme, et nous, on s'occupe de vous faire plaisir sur RCFM.